0: Questa è Rolling Stones su RDS, allineati con l'universo. 3 minuti, 3 secondi, questo è il preciso istante. Pensate a un desiderio. Un giornalista con una voce bellissima, Gianluca Gizzi.
1: Viaggi in auto tra natura, relax e piccoli piaceri, con un'attenzione speciale al comfort e alla sicurezza dei nostri amici a quattro zampe. I suggerimenti di Matteo Troncarelli, responsabile del portale Tavo Pets.
2: Più di una persona su due in Italia ha viaggiato col proprio animale domestico senza alcun sistema di protezione negli ultimi 12 mesi. Le motivazioni alla base di questi comportamenti sono principalmente due: la brevità del tragitto e la percezione che l'animale sia calmo. Il dato più critico però in realtà è un altro, è che in caso di impatto a una brusca frenata a 50 km orari il peso dell'animale può moltiplicarsi fino a 60 volte.
1: E la soluzione più adatta?
2: Trasportini per animali domestici dotati del sistema di ritenuta ISOFIX e sottoposti a crash test secondo la normativa ECE R129 delle Nazioni Unite. Gli animali domestici sono a tutti gli effetti parte integrante della famiglia e se li consideriamo tali dobbiamo iniziare a proteggerli.
1: Questa è RDS.
0: Ne abbiamo parlato degli animali domestici, abbiamo fatto parecchio tempo, abbiamo dedicato anche a questo argomento che abbiamo riascoltato in RDS Green con Gianluca Gizzi. Le 3-4 minuti, questa è la notte dei guerrieri di RDS, lui è Filippo Ferraro.
3: Lui, l'amico mio, si chiama Alessandro Corsi, ancora ben ritrovati a voi, lo facciamo sempre più o meno a quest'ora, vorremmo mandare un abbraccio a chi non ha avuto una bella giornata,
4: ciao, ciao.
3: A chi non sta passando, ho detto una cosa seria,
0: un abbraccio.
3: A chi magari sta passando un periodo un po' difficile, un po' complicato, sappiate per quel poco noi ci siamo una grande famiglia e vi stringiamo in un forte abbraccio, quindi vi vogliamo bene.
0: Sequenza mixata che sta per cominciare, poi la paginona sportiva perché c'è Yannick che sta volando agli internazionali di Roma, poi anche tanto calcio.
3: Quindi
0: si parte dai
3: Italia.
0: Queen,
5: lo sai? Inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi.
0: Non so niente, domani neanche vengo.
6: Sei, Queen, senza tempo.
0: Vai da solo domani con Jimmy. Non credo di raggiungerti.

0: Ciao Paola
1: e Chiara Marrakesh.
0: Siamo la notte dei guerrieri di RDS.
1: No, ci fa piacere, ci mancherebbe, però era Madame con Marrakesh. Volevo sapere con
2: Buongiorno
1: Marrakesh.
2: RDS. Oh, ecco. Sono Marrakesh.
1: Oh, Marrakesh.
2: E anche io ascolto la notte dei guerrieri.
1: Grazie, grazie Marra.
3: Comunque era volevo capire,
1: no? Cosa hai detto? Volevo sapere.
3: Sì, vabbè.
1: Vabbè, capire, vabbè, sapere. Vabbè, dai. Non è che ho detto volevo mietere con Marrakesh. Volevo surfare con Marrakesh, dai. Cioè, eravamo lì
3: più o meno il senso.
1: Ci siamo, dai, insomma,
3: non
1: dai.
3: Ce la faccio
1: capire,
3: ragazzi,
1: sapere,
3: questo qua,
1: dai,
3: mi fa troppo ridere. Io come devo fare? Non è che ho detto volevo surfare,
1: cioè, non è che ho detto volevo circolare con Marrakesh, cioè, dai, siamo là,
3: va bene,
1: capire,
3: va bene.
1: Sapere, dai.
3: Ridiamo che è meglio, visto che di sport c'è parecchia
1: cosa
3: roba.
1: C'è? Cos'è che già piangi? Cosa
3: no,
1: c'è?
3: No, non
1: cosa
3: piango.
1: Insomma,

0: sera c'è la finale di Coppa Italia tra l'Inter e un'altra squadra che adesso mi sfugge.
1: C'è la Lazio.
0: Ah, la Lazio. La Lazio. La Lazio. E quindi
1: partita
0: ne parleremo.
1: Partita apertissima.
0: Come no?
1: Partita apertissima.
0: Sì, sì.
2: Bella questa. Che canzone era?
3: 100% grandi successi.
2: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo. RDS.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperilgaslini.mai.canva.sai.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Nella notte dei guerrieri tra poco torna il nostro appuntamento con lo sport e c'è veramente tanta roba.

0: Siena Spyro, la sua Die on this Hill. Sieri, sieri, si parla di sport. Forza!
1: Eccezionale, proprio lei non va.
0: Ma in queste ore è successo di tutto. Mamma mia, cerchiamo mamma di andare mia. Con ordine, perché insomma con buone probabilità abbiamo sulla carta il prossimo presidente della FIGC, perché insomma Malagò ha avuto l'ok anche dalla B, quindi ora potenzialmente ha il 54% sicuri dei voti per poter insomma fare la volata per diventare il nuovo presidente.
2: Sì, sarà lui contro Abete, ha detto insomma che depositerà la sua candidatura a Malagò, quindi capiremo poi cosa succederà, credo il 22 giugno l'elezione, adesso sì, non sì, mi ricordo. Sì, esattamente. Poi chiaramente stasera la finale di Coppa Italia all'Olimpico tra Lazio e Inter. Sono state ricevute le delegazioni delle squadre dal presidente della Repubblica Mattarella, ha parlato Chivu, ha parlato Sarri, le conferenze stampa hanno detto di tutto e di più. Poi c'è stata la cena di gala con i presidenti, quindi Marotta e Lotito, dove Lotito ha parlato anche della questione Malagò. Ma la cosa che sta facendo discutere in maniera feroce è il discorso calendario. Pensate che oggi è mercoledì 13 maggio e noi a 4 giorni dal weekend, 3 giorni dal weekend, non sappiamo ancora quando si giocheranno.

0: 4-5 partite legate alla corsa Champions, perché cioè, deve essere garantita, questo per regola, nelle ultime due giornate in Serie A, la contemporaneità tra quelle che si stanno giocando lo stesso obiettivo,
1: che è in questo caso la zona Champions.
0: Esatto, e c'è il caso della internazionali e della finale che si giocherà domenica, molto probabilmente facciamo le corna con Yannick, e il fatto che il derby si debba giocare domenica alle 12:30 perché la sera non si può giocare per motivi di ordine pubblico,
1: e il pomeriggio crea, c'è la finale, sì, verso le 3,
0: crea una finale, sovrapposizione, sì, tra l'afflusso della gente che andrà allo stadio e quando finirà la partita, il andare via di quelle persone con l'afflusso delle persone che andranno a vedere la finale al Foro Italico, e quindi la Lega ha confermato che si giocavano queste partite domenica alle 12:30, poi però il prefetto della capitale l'ha spostata a lunedì alle 20:45,
1: che vuol dire che in concomitanza altre 4 partite tutte importanti, perché ci sono la Juventus, c'è il Napoli, praticamente tutte tranne l'Inter, sì, e insomma tutte le squadre insomma interessate per quella zona dovrebbero giocare in un orario anche televisivamente, anche per il pubblico, scomodo, perché scomodo. Lunedì sera fa schifo a tutti, dai,
0: e la replica, c'è stata la replica della Lega di Serie A che con una nota ha invitato a spostare, a revocare questo rinvio, altrimenti avrebbero fatto ricorso, saremmo costretti a reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione e degli interessi dei tifosi. Vabbè.
1: Che pasticcio.
0: Sì, tra l'altro lunedì c'è lo sciopero generale, quindi veramente un pasticcio gigante. E qui, se io fossi al posto della Lega di Serie A, prenderei quelli che hanno fatto il calendario e non hanno pensato a questa cosa. Cioè, tu potevi mettere una qualsiasi partita domenica in concomitanza con gli internazionali, ma non il derby. Cioè, è già un problema una qualunque partita, soprattutto della Roma, che sappiamo che allo stadio spesso fa sold out, e tu cosa fai? Metti il derby proprio in quella data in cui sai perfettamente che c'è la finale, sì, degli internazionali.
1: È veramente una
0: veramente
1: situazione
0: incredibile.
1: I tifosi non sanno ancora quando potranno vedere la propria squadra, sia ovviamente per chi va allo stadio sia per chi lo guarda in televisione. È qualcosa davvero
0: immagina,
1: di grave.
0: Io lavoro
1: grave
0: la domenica, so che il derby c'è alle 12:30, ho comprato il biglietto facendomi spostare magari il turno di lavoro, perché lavoro su turni e la domenica sono impegnato col lavoro, mi sono messo il turno il lunedì e tu me la sposti a lunedì, sì, e io magari non ci posso andare, sì, pur avendo acquistato il biglietto. Cioè, qui siamo alla follia.
1: Tutto quello
0: ragazzi
1: che esce tra la nazionale, il calcio, il sistema calcio in Italia sta facendo di tutto per far disinnamorare i propri,
0: sì,
1: tifosi,
0: sì,
1: perché in parallelo, a pochissimi metri di distanza dallo stadio olimpico dove si giocherà, non sappiamo quando, appunto il derby, e che poi questa sera ospiterà la finale di Coppa Italia, come ha detto, si stanno vivendo delle giornate memorabili, perché oggi c'è stato un derby tra Sinner e Pellegrino. Quella di Pellegrino è veramente una favola, mi ha fatto molto tenerezza, e devo dire ha giocato un grande match, considerando che ha davanti un vero e proprio schiacciasassi che è Yannick. Ho fatto anche un po' il tifo per Pellegrino, non che pensavo avrebbe vinto, però era veramente Davide contro Golia. Alla fine è finita 6-2, 6-3, e devo dire che Pellegrino si è difeso molto molto molto bene. L'eroe di giornata però è un altro italiano, che è Dardelic
0: con Zverev,
1: una grande, ragazzi, grande vittoria, una grande vittoria. Devo dire che
0: Zverev, scusa, è il terzo al mondo,
1: sì, tira su, cioè, un po' il morale al tennis italiano, che oltre Yannick ha visto perdere in queste ore Musetti, prima Jasmine Paolini, Cobolli, quindi insomma avevamo bisogno di quest'altra bella ventata di italianità, che si è vissuta in queste ore anche al Giro d'Italia, sì, dove Ciccone è in maglia rosa. Quindi veramente occhio sistema calcio, perché negli altri sport ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni e il pubblico si sposta.
0: Pensa addirittura che il Giro d'Italia ha iniziato una collaborazione con un videogioco per ragazzi che si chiama Fortnite, e che sarà presente con skin e pacchetti bundle che si possono acquistare con i V-Buck, che è la moneta di quel videogame.
1: Sì, credissimo.
0: E no, per farti capire come skin, il Giro d'Italia abbia anche, no, a livello insomma dal punto di vista videoludico preso molto, tanto da stringere collaborazioni con giochi molto molto importanti a livello mondiale, conosciuti ovunque, quindi è una spinta ancora di più. Scusami, Sinner giocherà ai quarti contro Rublev.
1: Sì, non ho capito, ma Skin, la cantante di Skankerensi, sta facendo
0: skin,
1: Giro d'Italia? Non
0: la
1: ho
0: skin
1: capito.
0: La skin è il personaggio,
1: sì,
0: che tu usi per giocare.
1: Scherzando.
0: Non sa niente questo qua.
1: Com'era l'altra? La seconda, il bando.
0: Mi mandate
1: cos'è
0: Casciari,
1: che
0: per favore.
1: Cos'è che hai detto? Il bando. Allora, io vado con la De Pisa. Va bene. Ciao.

0: Ah, qualcuno mi ha cazziato sulle skin, eh? Ha scritto Andrea, 45 anni, dice: la skin non è il personaggio che devi usare, ma il costume del personaggio.
1: Sì.
0: Vero. Però in Fortnite in particolare cambia proprio tutto il personaggio cambiando skin. Non cambia solo il costume.
1: Io non volevo dirlo perché sono tuo amico, non è carino correggere un professionista, però l'avevo pensato. Tra le cose che sono successe oggi che mi hanno particolarmente colpito, ce n'è una che vede il protagonista Cristiano Ronaldo, uno che ha vinto tutto, 5 Champions League, 3 campionati spagnoli, ha vinto in Italia, ha vinto in Inghilterra, ha vinto l'Europa col Portogallo, Nations League, cioè, ha vinto tutto, palloni d'oro, 5 palloni d'oro, ha vinto tutto e ora sta giocando nella Nasr. Che si sta giocando il campionato con l'Alilà, l'allenata per Simone Inzaghi. Oggi c'era lo scontro diretto, penultima giornata, il Nasr era in vantaggio e al 98esimo, caso insomma una papera di un difensore, c'è stato il pareggio. In panchina Ronaldo, che era uscito da pochi minuti, disperato in lacrime.
0: Sì, perché il campionato saudita è di fatto un affare tra queste due squadre, le altre non credo che siano così competitive. La distanza in classifica è in questo momento di 5 punti con l'Al Nasr che ha 83, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi che segue a 78. Se l'Al Nasr avesse vinto avrebbe potuto già matematicamente festeggiare, invece festa che temo sia soltanto rimandata.
1: Sì, sì, devo dire che vedere Ronaldo, uno che ha vinto tutto, ha quasi 40 anni, disperato in lacrime, da una parte fa tenerezza, dall'altra ci fa capire che questo c'ha ancora voglia. Peraltro ha già detto e comunicato che questo non sarà il suo ultimo mondiale, vuole arrivare anche
0: Mamma
1: al prossimo.
0: Mia, ragazzi,
1: quindi è ancora Bionico, lunga la storia,
0: l'uomo bicentenario.
1: C'è un'intervista molto carina al figlio di a Davide Ancelotti, figlio di Carlo Ancelotti, che ha raccontato che quando giocava al Real ha vinto un pallone d'oro, si è concesso un bicchiere di champagne e ha chiesto un allenamento personalizzato il giorno dopo per bruciare quell'alcol che ha bevuto. Sì. Io dovrei correre 94 maratone, credo. Sì.
0: Questa è le notizie.

0: notizie legate allo sport. Adesso c'è il nuovo di Saif, si chiama Buona Domenica.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS.
4: Saif, Buona Domenica.

0: quando il mal di testa ti colpisce. Ascolta la notte dei guerrieri.
1: The Colors, Breathless, i The Colors, no? The Colors erano, siccome c'è anche il batterista che è un uomo, ma le sorelle The Colors erano la mia grande fissa quando ero ragazzino.
0: Ogni volta dici che c'avevi una fissa, cos'è che suona là?
1: No, niente.
0: Ah, no, niente.
1: Ogni volta di finanza.
0: Ogni volta
1: patente libretto, prego.
0: Dici che c'hai una fissa, c'hai sempre fisse.
1: Avevi le crash, cioè, per chiunque. I primi ormoni che esplodevano, insomma, dai, sì. Normale.
0: Tra poco le notizie più curiose, golose, gustose, succose delle ultime ore.
1: State con noi.
0: Confermi?
1: Certo.
0: Confermi.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
4: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
2: Per riempire la tua casa di musica.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
7: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
8: Nella chat di classe mi minacciavano.
9: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
10: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Nella notte dei guerrieri non può mancare l'appuntamento con le notizie sceme, quelle curiose, quelle golose, quelle croccantose, quelle lì, dai.

0: di te.
1: Farfalle nello stomaco, cioffie Noemi qui su RDS. Parto io con le notizie sceme e ti racconto questa questa storia accaduta in un luogo disperso che non è ben definito in questo articolo.
2: Bene.
1: Ma che racconta di come
2: le premesse sono già buone.
1: Di come uno studente voleva rendere più viva la lezione di storia con il suo professore. Quindi lui, probabilmente ignaro di quello che stava facendo, è arrivato in classe e ha mostrato al professore e ai suoi compagni di classe l'oggetto che aveva portato per appunto rendere più viva la lezione di storia. La reazione del professore e del preside non si è fatta attendere, perché insomma hanno deciso di far scattare, appena visto questo oggetto, il protocollo di emergenza, perché il ragazzo aveva portato in classe un ordigno bellico ancora potenzialmente attivo della prima guerra mondiale.
2: Ma uno ha un'idea un po' diversa, un'idea carina, deve essere subito bistrattato. Ma perché?
1: Poteva ancora esplodere, e per cui gli studenti sono stati invitati a restare chiusi nelle classi per evitare assembramenti nei corridoi per l'intero istituto. Poi l'intero istituto è stato svuotato con gli zainetti abbandonati, le lezioni sospese, il proiettile è stato delicatamente spostato nel giardino della scuola.
2: Piano, piano.
1: In attesa dei militari, piano. Che ovviamente hanno isolato l'area, prelevato il reperto per gli accertamenti di rito, e adesso dovranno ovviamente farlo esplodere.
2: Ecco, tua! E l'ha lanciata. Dai, vai, tre per te.
1: Così, vabbè, l'hanno presa bene.
2: Mentre invece altre buone notizie che arrivano dai mondiali. Vedi che alla fine abbiamo fatto bene a non andarci.
1: Ma sì.
2: Perché poi non sai mai le infrastrutture lì come sono messo. Parliamo di uno dei luoghi più iconici nella storia del calcio mondiale, cioè lo stadio Azteca di Città del Messico, lo stadio famoso per il famoso gol della mano de Dios, no? Di Diego Armando Maradona, che peraltro ospiterà quella che sarà la partita inaugurale dei prossimi mondiali, che ricordiamo si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e appunto Messico. L'appuntamento è per l'11 giugno in questo stadio meraviglioso, gigantesco, 87.000 persone. Che sta affondando.
1: Come sta affondando?
2: È monitorato addirittura dalla NASA, perché sta sprofondando di 1,5 centimetri al mese. Questo perché sotto c'è una falda acquifera che rode. E tra l'altro il fatto che ora dovrà ospitare così tanta gente per i mondiali di sicuro non è una buona notizia.
1: Porca miseria.
2: Tra l'altro in queste ore sono stati fotografati alcuni tifosi e fotografati a staccare dei pezzi delle tribune per avere dei souvenir. Ah, cos'è questo qua in casa? No, un pezzo di tribuna. L'ho staccato. Questo è un water invece.
1: Beh, sicuramente stanno pensando a come poi magari buttarlo giù per ricostruirlo. Hanno chiamato lo studente della scuola per chiedergli l'ordigno per buttarlo giù.
2: Scusa, c'è ancora?
1: L'avete fatto esplodere, no? Perché potrebbe servirci per fare i lavori di ristrutturazione.
2: Uniamo le due cose, no?

0: perturbazione con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, il tutto accompagnato anche da un generale calo termico con massime non superiori ai 20-22 gradi per appunto l'arrivo di correnti fredde. Da segnalare anche un generale rinforzo della ventilazione. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare la nuova app di Trevi Meteo.
1: Let's go! 4:03, grazie Trevi Meteo. Questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS. Tra poco torna la battle delle 4.
2: E allora, ieri ci avete subissato di messaggi, fatelo anche quest'oggi perché potreste A, spingere la vostra categoria, vincere e anche poi B, un RDS bag. Come fare? Molto semplice, un audio da mandare adesso 38822 per dirci da che parte state.
1: Vero, se siete di quelli che appartengono alla categoria di quelli che si svegliano molto presto oppure se state andando a dormire. 38822, raccontateci anche un po' chi siete, dove siete. Vi regaliamo una RDS bag, ben due, e metteremo in palio in quest'ultima ora anche con il nostro Indovina la notizia. Ma prima ripartiamo da questo grande successo, Ace of Base.
3: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo senza.

0: tu.
1: Fulminacci, stupida sfortuna su RDS. Si parte, diamo.
2: E qua serve un po' di fortuna, perché infatti abbiamo preso 5 audio a caso e capiremo qual è la categoria più presente, ovviamente statisticamente parlando, vi ho detto che sia così, e poi della categoria che appunto si porta a casa la vittoria sceglieremo uno altrettanto a caso che appunto avrà un RDS bag.
3: Io domani mattina mi sveglio con per essere positivo, felice e contento.
2: Bene,
3: perché
2: bene.
3: Sono contento della mia vita che sto in questo momento vivendo.
2: Sta vivendo, capito? bene, bella cosa.
1: Credo sia Alberto da Sud.
2: Buonasera.
1: Sì, lui.
2: Lui per andare a dormire cosa prende?
1: Latte caldo, credo bollente. Partiamo, andiamo.
4: Vai. Buongiorno a tutti. Sono Saro, il vostro portiere di fiducia.
2: Sì.
4: Niente, sono
2: in
4: autostrada direzione a Mazara del Vallo per andare a fare un carico di angurie.
1: Buone le angurie.
5: È tutto magna.
2: Sì. In effetti, di angurie, sì.
1: Quindi sveglia presto.
2: Tutto vero, sì.
1: 1-0. Vai.
6: Buongiorno, io sono di quelli che si sveglia sempre presto la mattina. Stamattina, per l'ennesima volta, mi sono svegliato ancora prima. Stamattina andiamo a fungo con degli amici. Sono Matteo da Salerno.
1: Un abbraccio. Io ho un amico che mi tartassava per andare a fungo. Ve l'ho raccontata?
2: Ma penso 38 volte, credo.
1: 2-0.
7: Ciao Phil.
2: Ciao
7: Corrado.
2: No. Phil e Ale.
7: Ciao Corrado, ciao Phil.
2: No.
1: 2-0.
8: Buonanotte. Sono Alessio dalla provincia di Pistoia.
2: Sì.
8: Esattamente da Pescia.
2: Sì.
8: E ho finito il lavoro ora.
2: Sì.
8: E ora vado prima a pranzo e poi a nanna.
2: Oh, dai che è andata.
8: Ciao,
2: su.
8: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: 2-1.
7: Corrado Trisoglio.
1: Sì, che salutiamo. E al quale vogliamo molto bene.
2: Molto, lui credo meno.
1: Sì.
2: Noi gliele vogliamo.
1: Vabbè, dico, gli fischieranno le orecchie tutte le volte che lo nominiamo.
2: Credo di sì.
1: Può darsi.
9: Buongiorno a tutti, ragazzi. Sono Massimo da Roma e andrò a dormire verso le 7 di mattina.
2: Sì.
9: Quindi.
1: Letto tardi.
9: Buona giornata a chi si alza ora.
2: Hai capito? Sembrava finita.
1: C'è la bella.
2: Invece c'è la bella. Allora vai con. Ma adesso lo possiamo fare
1: tra
2: dopo?
1: Poco.
2: Bello, mi piace a me quella.

0: Evansley.
1: Tra poco.
0: E mi immagino la gente che dice: caspita, sono arrivato a lavoro e non posso scendere perché devo aspettare la bella. Cioè, ditelo. Sì, sì. Sappiate, non so se ve l'hanno detto, abbiamo parlato con Chisley, Will, Anna, Saiska, Viaggiare in Forma, tutti. Se dovete aspettare la bella, potete cominciare il lavoro un pochino dopo.
2: Aspetta.
0: E quindi, tra poco, il grande momento della vittoria.
1: Beh, il grande momento dove fare la pausa.
0: Della vittoria.
1: No, è il grande momento della
0: vittoria.
1: Vittoria. Bravo. Così, così, così. Bravo. Tra poco, 38822, 38822, decidiamo chi si porta a casa la RDS Bag.
0: Pensa un po'.
1: Questa è l'unica originale notte dei guerrieri.
0: Meno male.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: su RDS, invece ora non andiamo più piano, è il momento di dare l'accelerata finale al primo momento di suspense della nostra sala giochi, quando la notte diventa mattina, perché siamo sul 2-2. Questo messaggio sarà decisivo per decretare la categoria vincitrice dell'RDS. Bang.
1: Buongiorno, Stefano da San Donato di Piave, sì. Provincia di Venezia.
0: Sì.
1: Sveglio presto,
0: sì,
1: per consegne alimentari. Autista.
2: Quindi sveglia presto.
1: Sveglia presto, consegne.
0: Nel
1: pomeriggio si riposa.
0: Dai, che devo riposare il pomeriggio.
1: Buona giornata a tutti.
0: Oro. Beh, San Donato oro lo dicono.
2: Evitiamo, dai. Allora, si porta a casa l'RDS Bag, uno tra quelli che ovviamente hanno mandato il messaggio e che si svegliano presto, faremo un sorteggio con il nostro autore.
0: Come sta?
2: E regaleremo la RDS Bag a qualcuno di voi. Tra poco torna anche una nuova sequenza mixata. Oh yeah.
3: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game.
5: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS. RDS.
3: 100% grandi successi.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
10: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
11: Nella chat di classe mi minacciavano.
12: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
13: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto.
14: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì.
14: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: 4:23, questa è la notte dei guerrieri che pian piano diventa mattina. Ora, 4 successi in fila e poi un'altra RDS Bag in palio, indovinando la notizia.
3: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre, sempre.
4: Questa è RDS, 100% grandi successi.

0: e questa è Rise and Fall. 4:36 la notte dei guerrieri ed è il momento di giocare.
1: Giochiamo a indovina la notizia. Come sempre vi diamo e vi facciamo ascoltare l'audio di un qualcosa di cui si è parlato in maniera molto importante nelle scorse ore. Il vostro compito, la vostra visione. Intanto buongiorno a JJ Carrozza.
0: È sempre bello come il sole.
1: Sì, ragazzi, è già arrivato, vedi, sta preparando già. Buongiorno!
0: Capito, i professionisti, Pino, non che arrivano un secondo prima, mezz'ora prima.
1: Sembriamo pazzi, ma in realtà per chi guarda il 265 è lì che lavora, capito?
0: Sì, c'è gente che, a differenza nostra,
1: certo. Sì. Dicevo, il vostro compito è indovinare la notizia, quindi dovete mandarci un messaggio vocale dove ci dite la notizia, non il personaggio.
0: Bravo! Giusta specifica, non solo chi sta parlando, che insomma, direi che sarà abbastanza palese, ma appunto in che situazione, qual è la notizia. 38822 vince il più veloce, sentite l'audio.
1: Sentiamo, andiamo, vai Pino,
0: vai.
2: Per questo l'incontro maestro è importante, per dare il segno dell'avvio di una fase di rilancio, di ripresa, di livello sportivo del nostro calcio. Quindi a voi affidato domani non soltanto la competizione per il titolo, per il trofeo, ma anche questo rilancio del nostro calcio. Sarete seguiti per questo a tanti e lo spettacolo che offrirete servirà a molti, di qualunque età, particolarmente ragazzi, a innamorarsi sempre più del calcio.
1: Vabbè.
0: Le parole.
1: Sì, beh, le parole e abbiamo riconosciuto sicuramente di chi si tratta. Ora sta a voi capire il contesto e raccontarci in quale situazione si è espresso in questi termini questo personaggio.
0: La forza, mandare adesso un audio 38822 38822. Via.

0: energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro.
1: La festa è sabato dalle 22 all'una.
0: Con Party RDS.
1: Con Party RDS.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Nella notte dei guerrieri la grande sfida, e quindi tra poco uno di voi si porta a casa un RDS Bank.
6: Buonanotte.

0: Alessandro Corsi con ricordi. Non è che devi fare, cioè, i cori, il saxofono, fai il triangolo finale. Ecco, perfetto. Meno male che a salvaguardare il livello culturale di questa trasmissione c'è il nostro angelo della bellissima Silvi Marina. Siamo in Abruzzo, nelle vicinanze di Pescara, e che fa l'autista. Buongiorno Angelo.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
2: Ciao Angelo, cosa trasporti?
1: Guarda, io lavoro per una Onlus molto importante in Italia che trasportiamo, sì, diciamo abiti usati, si può dire il nome?
0: Sì, dai.
1: La Humana People to People.
0: Ok.
2: E quindi lavori per loro?
1: Sì, facciamo anche molto del bene nel mondo, sì.
0: Tu passi nei cassoni, quelli là di solito sono gialli, bianchi, rosa, eccetera. Prendi
1: i vestiti verdi.
0: E poi vengono smistati, eccetera, eccetera. Non so nelle vostre zone, lui parla in Abruzzo, a Roma non riesce a trovare questi cassoni da quanto sono pieni.
2: Io
0: tante volte ho dei vestiti nei cambi stagione che butti là e non sono talmente pieni. Capita anche da voi in Abruzzo? È normale?
1: Capita, però riusciamo a tenerli sott'occhio, nel senso, quando abbiamo delle segnalazioni riusciamo ad andarla a svuotare prima,
2: in modo che poi la gente abbia la possibilità di poterli riempire con i loro abiti.
0: Facciamo così, Angelo, senza che ti mandiamo la bag, passi qua a Roma, ti lasciamo la bag, mi svuoti il cestone.

0: E così siamo a posto. Cioè, uniamo l'utile al dilettevole.
1: Dove sei diretto stamattina? Da... No.
2: Adesso sono a Nerezzo, in Abruzzo sempre. Sì. Sì. Andiamo a Civitella del Tronto, queste parti qua.
1: Bello, bello, bei posti. Senti, sì, ti sì. facciamo riascoltare l'audio della notizia che ci racconti tra poco. Senti.
3: Per questo l'incontro domani sera è importante. Per dare il segno dell'avvio di una fase di rilancio, di ripresa di livello sportivo del nostro calcio. Quindi a voi affidato domani non soltanto la competizione per il titolo, per la, il trofeo, ma anche questo rilancio del nostro calcio. Sarete seguiti per questo a tanti e lo spettacolo che offrirete servirà a molti, di qualunque età, particolarmente ragazzi, a innamorarsi sempre più del calcio.
1: Chi era e cosa ha detto e perché? Vai!
2: Allora, il presidente Mattarella, che ha ospitato le squadre di Lazio e Inter che avranno la finale di Coppa Italia questa sera.
1: Sì,
2: ha ricevuto al Quirinale per diciamo ospitarlo.
0: Certo, sì, giusto,
1: tutto giusto,
0: giusto,
1: tutto giusto.
0: In questa partita sei coinvolto sentimentalmente o no?
2: Assolutamente no, la mia squadra purtroppo sono un po' di anni che ci sta andando giù, sinceramente.
0: Che cosa sei, del Pescara?
2: No, io sono della Sampdoria.
0: Sono
2: un acceso tifosissimo della Sampdoria.
0: Insomma, periodo non fa. Ma perché ti fai Sampdoria se sei...
2: Ma è una storia abbastanza lunga, da quando ero bambino. Mi portarono a vedere un triangolare, mi sembra nell'82, Roma. Era Roma, Pescara e Sampdoria, da lì è partito tutto.
1: La Samp le auguriamo di tornare presto in Serie A, perché
0: piazza, poi il derby della Lanterna che manca tanto al
1: è una
0: calcio.
1: Di quelle grandi piazze che è in Serie B e che manca la Serie A. Penso al Bari, che è una grande città a livello proprio
0: Palermo.
1: Di grandezza. Palermo, che
0: Padova.
1: Però è ai playoff.
2: Ma Palermo e Sampdoria hanno delle tifoserie tutt'altro che cioè sono di serie, assolutamente.
0: Sono d'accordo. Senti, visto che non sei all'interno di queste dinamiche, chi la vince stasera?
2: Secondo me l'Inter.
1: Grazie, arrivederci e buona giornata, Angelo. Buon lavoro. No, scherzo. Dai.
2: Un saluto a tutti i miei colleghi che stanno lavorando adesso.
1: Ciao. Vi salutiamo.
0: Ciao.
1: Buon lavoro.
0: Secondo me la bag non gli arriva.
1: Ciao.
4: RDS insieme a te. Voglia di giocare.

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
4: Io sono
1: Achille Lauro,
5: Comuni immortali.
6: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
1: Saif, buona domenica.
7: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: bag l'abbiamo regalato.
1: Sì.
0: Quattro ore l'abbiamo fatte, Beppe e Mel sono arrivati, Gio Carrozzo pure, noi ce ne andiamo.
1: Direi che insomma quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ci sono stati discorsi seri, un po' di minchiate delle nostre, un po' di sport.
0: Mi sento veramente di aver dato tutto.
1: Sì, sì, più di così era difficile. Anche meno. Bene, noi abbiamo finito, quindi se volete ci risentiamo domani dalle 1 alle 5 della notte dei guerrieri. Giro di saluti. Grazie Pino, grazie alle corsi.
0: Io non garantisco per domani, grazie a Filippo Ferraro, vediamo come
1: io,
0: va.
1: Io ti aspetto.
0: Aspetta, aspetta.
1: Comunque vada, per un abbraccio di giubilo o di compassione, io ti aspetto.
0: Di compassione, di conforto, di compassione.
1: Beh, dipende cosa vuoi, che empatizzo o ti di conforto. Di compassione no.
0: Ciao,
1: se fai quella faccia lì, come fai? Compassione.
0: Ciao.
2: Siamo da 1 alle 5, i guerrieri della notte.
3: Sono Lady Gaga e anch'io ascolto RDS.
0: Sì, la sentiamo. Grazie, grazie Lady. Vogliamo bene. Sì. Prima di Beppe Mel, le previsioni del tempo, come sempre, per capire come saranno in Italia nelle prossime ore, che sono a cura di Trebi Meteo. Ciao!
4: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da ampie schiarite al nord Italia, ma il tempo tende a peggiorare al centro-sud per il passaggio di una perturbazione con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Il tutto accompagnato anche da un generale calo termico con massime non superiori ai 20-22 gradi per appunto l'arrivo di correnti fredde. Da segnalare anche un generale rinforzo della ventilazione. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare la nuova app di Trebi Meteo.
5: Beppe, mi sei mancato tantissimo.
6: Ma c'era ieri,
0: sì,
6: ragazzi?
0: C'era.
6: Sei mancato stanotte, ho capito.
0: Ah,
6: buongiorno,
0: sì, sì.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno amici. Melania.
6: Buongiorno Beppe.
7: Ma bentornata Melani, dove eri ieri?
8: Qua. Sempre qua.
6: Non lo so, il regista chi? Ah, JJ.
8: Ascoltatori un po' distratti stamattina. Ieri c'eravamo tutti e due.
6: Vabbè, vediamo chi c'è.
8: Noi c'eravamo e voi? Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Chi è stato e chi è stato non è. Allora, 38822, 38822, se volete che noi vi spediamo la pazzo bag con dentro il gadget di RDS.
6: Vabbè? Facile, facile, ok? Oh. Ce la bagliamo insieme questa The Neck e si chiama My Sharona. Forza, alzate il volume. Ma che ha detto?
9: L'alba dei pazzi viventi.
10: L'alba dei pazzi viventi.

0: Wales. Penso sempre al nostro amico Armando che quando c'è Harry Styles dice sempre 50 euro piega e...
1: A Harry Styles,
0: sì, come se fosse un salone di bellezza, non parrucchiere.
1: Vabbè, gli amici ci assomigliano, non c'è niente da fare.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Ecco, così.
0: Allora, sono arrivati tanti messaggi incredibili al 3882 sulle follie, sulle cose che avete fatto per amore quando vi ricoglionite completamente. Allora, c'è questo messaggio bellissimo, purtroppo non è un messaggio vocale, quindi ve lo leggo. Nel 2015 frequentai una ragazza coltissima, mm-hmm, grande ascoltatrice di musica classica, così misi una compilation dei Mendelssohn e Rachmaninoff che ascoltavo H24. Poi finì la storia e a settembre ho iniziato a frequentare una ragazza fan di Nino D'Angelo. I miei vicini mi videro switchare dalle ebridi a popcorn e patatine nel giro di un mese. Oggi la fan di Nino D'Angelo è mia moglie e io sono fan dei Queen.
1: Perfetto.
0: Meraviglioso.
1: Bello,
0: sì,
1: questo, no, bello. Te, ti piace Mendelssohn? Rachmaninoff, oh, Chopin,
0: tu
1: che meraviglia.
0: Tu dopo due secondi.
1: Ma lui ama i Queen. Ecco, queste sono proprio le cose che si fanno per amore. Sì, sentiamo.
2: Ciao RDS, ascolta, ciao. Io sono Paolo dalla Pellicere. Sì. Quando ero un ragazzino, forse ero un terzo, quarto elementare, adesso non mi ricordo. Carino. Mi piaceva una ragazza e gli volevo fare un pensierino. Sono andato in camera di mia mamma, sì, ho aperto il portagioielli e ho preso la cosa che luccicava di più. Gliel'ho regalata.
0: Sì.
2: Sì, ti voglio bene, destra e sinistra.
0: Sì.
2: Poi arriva lì un'altra ragazza della della scuola.
0: Sì.
2: Compagna di classe ci fa: guarda che questa è la fede di nozze.
0: Benissimo.
2: Allora la ragazza me l'ha ridata.
1: Ti credo.
0: C'è la fede di nozze, insomma.
1: Ma quello che ne sapeva in quarta, quinta elementare. Però ecco, vedete quando uno si innamora, cosa fa? Apre il portagioie e prende la prima cosa che luccica di più, che era proprio la fede di nozze. Meraviglioso.
3: Ciao RDS.
0: Ciao.
3: Io,
0: ciao,
3: quando ho conosciuto mio marito,
0: sì,
3: dovevo sposarmi con un altro.
0: Ah, ecco.
3: E ho mollato,
0: ecco,
3: tutto,
0: sì,
3: per lui. Perché ero completamente impazzita.
0: Brava.
3: E innamorata.
0: Brava.
3: Peccato che nella fase iniziale lui si è dimostrato essere tutt'altra persona.
0: Sì.
3: Come avete detto, sushi, mi piace questo, mi piace questo. Invece poi dopo 4 anni si è rivelato essere la persona che era, e purtroppo quel sogno è naufragato.
0: Esatto.
3: Ma quei 4 anni sono stati comunque belli, sì, e posso dire che ne è valsa la pena.
0: Hai seguito il tuo istinto?
1: No, sì, vedi, però
0: ma la vita è una, alla fine,
1: sì,
0: impari,
1: sì,
0: tutto, anche soprattutto da queste cose, no?
1: Cioè, però io quando dice guarda, era la persona sbagliata, la storia è finita,
0: sì,
1: ma sono stata felice,
0: sì,
1: almeno perché 4 anni sei stata felice.
0: Certo.
1: C'è gente che l'amore non l'ha mai incontrato nella vita così,
0: sì,
1: e quindi secondo me, anche se poi è doloroso, vale comunque la pena di viverlo. Sei d'accordo?
0: Sono d'accordo, assolutamente sì.
1: Ne sai qualcosa?
0: Sì,
1: beh,
0: prenditi il meglio e fottiti.
4: Io facevo un dolce all'anno,
0: sì,
4: ma giusto un tiramisù veloce e su via.
0: Su via.
4: Quando ho conosciuto il mio attuale compagno,
0: sì,
4: faccio 2-3 dolci a settimana.
0: Benissimo.
4: Secondo voi sono normale?
1: No.
4: Io?
1: No.
4: Ditemi.
0: No, sei pasticcera.
4: Non è possibile. E tra l'altro, ora anch'io non ne posso fare a meno.
1: E lo sai perché? Siana, perché lo zucchero induce dipendenza. E quindi anche tu, però vedi, io facevo dolci, però per amore suo adesso.

0: Ora lavora con Eugenio Massaro.
1: Esatto, adesso sì.
2: Io alla mia attuale moglie, in fase di corteggiamento circa 30 anni fa,
1: sì?
2: Ogni giorno uscivo da lavoro all'ora di pranzo, andavo a casa da lei,
1: sì?
2: Sapendo di non trovarla, gli lasciavo un peluche,
1: sì,
2: o una rosa,
1: tutti
2: un'orchidea, una bambola in ceramica, perché lei è appassionata, attaccata alla porta di casa.
1: Sì.
2: La cosa strana è che ho continuato a farlo anche, anche dopo.
0: Beh, non è strano. Vuol dire che continua ad amarla allo stesso modo. Ben venga. Di solito poi finisce questa parte.
1: Però
0: qua,
1: vedi,
0: no?
1: Lui dice 30 anni fa.
0: Sì.
1: E tanti sono i messaggi dei vostri ricordi quando eravate ragazzi.
0: Sì. Erano altri tempi.
1: È questo che mi
0: lascia
1: perplesso.
0: C'era un altro modo di amare, sì, ma era tutto.
1: C'era un altro modo forse di corteggiare.
0: No, c'era anche più interazione, si parlava, no? Cioè ci si guardava negli occhi.
1: No, ma io non parlo di questo.
0: Si teneva per mano, si parlava, ci si confrontava, non si stava in due telefonini diversi senza parlarsi.
1: Ma no, dai, questo è un.
0: Questa è la vita di oggi.
1: Ma no, non è la vita di oggi, Sergio. È che probabilmente la voglia di fare gesti così è un po' passata.
0: C'è molto egoismo, diciamo, nel mondo.
1: Vabbè, Sergio diventa generalista. Quando si fa parlare. No, è un punto di riflessione. Per tutti, eh?
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: and Now It All, Teddy Swims su RDS. E mentre dicevamo che questi gesti non vengono fatti più o sono sempre più rari, e del perché non li facciamo più, vale la pena di metterci un po' la testa, e su questo eravamo d'accordo, c'è chi è così.
1: Io penso di non essermi mai innamorato, perché queste minchiate ostenti non l'ho mai fatte. Il sushi mi piace e non lo mangio. E poi gesti estremi, cioè essere sempre razionali nella vita e fare le cose che fai sempre. Ciao.
0: Vedi però, cioè lui dice no, guarda, io queste cose, e forse

0: è questo: se uno si lasciasse un po' andare ogni tanto, forse farebbe anche cose diverse. Vabbè, cambiamo argomento?
1: Certo.
0: Ce l'hai le scarpe?
1: Di solito sì. Sì.
0: No. Quante scarpe da ginnastica hai?
1: Ma tre, forse. No, veramente. No,
0: adesso le contiamo. Abbiamo contato le scarpe agli italiani, fermi lì.
2: Go! RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.

0: 78 sa di felicità.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere.
4: Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Oh!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026, rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieniate.it.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
15: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Benessere? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del mercoledì. Cos'è il regalone? 4 successi di fila senza interruzioni, la nostra sequenza mixata, eccola.
21: Con RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
22: E poi dico che tu sei introvabile.
23: New hit music.
24: Bresh.
25: Bresh.
24: Introvabile.
25: Introvabile.
22: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: adesso su RDS.
1: Diamo emozione ai tuoi ricordi con un successo senza tempo.
2: And you can dance for inspiration.

0: 45 Into the Groove, Madonna, straordinario, 100% grandi successi in questo mercoledì 13 maggio con Anna Sergio qui su RDS. Che c'è? Che
1: no, ti guardo perché sì. Hai detto che hai solo tre paia di scarpe da ginnastica.
0: Ma è vero, non sono io, uso sempre le stesse cose alla fine. Mi affeziono un paio e le distruggo e poi cambio.
1: E poi le cambi, così. Sì, sì. Gli italiani non sono così. Quante, no. A parte noi donne, sì, che ne abbiamo molto di più, ma
0: 650.000 figure.
1: Ma non sono mai abbastanza.
0: Non sono mai.
1: Perché
0: abbastanza.
1: Quando ti vesti di rosa, devi avere la scarpa identica.
0: C'è lo stesso rosa.
1: Aspetta.
0: Cioè, poi la metti mezza volta, poi niente. Però l'importante, guarda che bella, la rosa è uguale identica.
1: Scusa,
0: vedi?
1: Ecco. È così.
0: Il famoso detto scarpe diem, no?
1: Sì, certo, proprio quello. Certo. Proprio quello.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Benessere? Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
6: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Tutto il mondo DM in un'app?
13: Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata per l'imbarco a
14: Lecce. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
16: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: Mamma, mi racconti una storia?
18: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
19: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
18: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
23: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
1: Scarpe, gli italiani e questa malattia, che è più femminile che maschile, ma anche voi non scherzate.
22: Amo, stiamo correndo un po' troppo, accendi RDS.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: Eri pazza di me.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Gaia, Bossa Nostra.
5: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Aprile tutte sulla nostra app.

0: chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata, quattro di fila senza interruzioni, alla grande qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Scarpe, mi servono le scarpe.
0: Pure, ancora. Quante paia ne hai? Più di 400, credo, no?
1: No.
0: Secondo 400, me sì.
1: Ne ho tante, sono collezionista, quindi non è che si butta via mai qualcosa. Le scarpe
0: le hai usate mai più di 4 volte?
1: Sì, certo.
0: Tutte 400, esatto.
1: Ma che quale 400? È stata fatta un'inchiesta Italia. Com'è la situazione?
0: Il mercato delle scarpe in Italia è orientato al benessere e alla comodità. Oggi le sneakers sono in cima alla classifica sia della moda che dell'utilizzo quotidiano, con una media di 16 paia a testa. Le scarpiere femminili sono decisamente più capienti di quelle maschili, che invece devono dare spazio in media a 10 diverse paia di scarpe. Qui le sneakers dominano, non solo vengono percepite come sinonimo di moda dal 68% degli italiani, ma sono scelte per uso quotidiano da 7 consumatori su 10, soprattutto dalla generazione X.
1: Allora, al primo posto tra le scarpe di tendenza ci sono le sneakers, seguite da stivaletti anfibi, e al terzo posto le scarpe classiche ed eleganti. Ne hai sicuramente quando vai da
0: Mattarella. Quelle classiche eleganti non ce l'ho.
1: Non le hai? No. Scusa, ce l'hai il vestito buono, come si diceva una volta. Okay. E che ci metti sotto?
0: Scarpe normali, sneakers.
1: Tu vai da Mattarella con le sneakers.
0: Ma io sono artista, perché?
1: Ma che vuol dire che sei artista? E quello è presidente.
0: Ma io non vado nelle cerimonie. Ma perché mi dovrebbe invitare Mattarella?
1: Scusi, presidente, ci potrebbe invitare a cena? Ma perché così dovrà mettersi le scarpe quelle.
0: Sono molto contento di invitarti a cena anche senza scarpe. Bravissimo.
1: No, con le scarpe. Vabbè. Con il vestito serio, le scarpe da ginnastica.
0: Ma non c'è neanche il vestito serio.
1: Sì, che ce l'hai. Allora, e a proposito delle scarpe da ginnastica che vediamo, lo dice proprio, gli sneakers sono considerate inadatte dalla maggior parte degli italiani alle cerimonie, dove però un italiano su tre le accetta.
0: Per me sono le cerimonie inadatte, figurati.
1: Va bene. E a cena in un ristorante elegante, no sneakers, mi dispiace Sergio, e questo è.
0: Quindi,
1: in questo caso netta differenza di genere con il 54% degli uomini che le considera ammissibili, ovviamente, e il 63% delle donne che dicono no, proprio con quelle scarpe non esci. Io vedo le mogli che dicono ai mariti cambiati le scarpe, ma io sono
0: come vedere una bellissima donna, poi abbassi lo sguardo, cioè le ballerine.
1: E lo vedi? È come noi, se tu hai un bel vestito nero con una camicia bianca che fa l'uomo figo, ti puoi avere le scarpe a ginnastica?
0: No. Con l'uomo è diverso.
1: Ma scusa, ma perché con l'uomo è diverso?
0: Perché l'uomo è molto più semplice.
1: Mica
0: ci perdiamo in queste cavolate.
1: Allora, presidente, noi attendiamo l'invito a cena, perché così dobbiamo.
0: Siete ufficialmente invitati tutti quanti, anche con le sneakers.

0: complimenti al nostro ascoltatore che ha la collezione di mocassini, ne ha 110. Uomo, uomo, non donna. E complimenti all'ascoltatore che ha 49 e mezzo e che dice che quando mi metto le scarpe eleganti arrivano prima loro.
1: Giustamente, giustamente. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno,
3: buongiorno. Buongiorno a voi, amici.
2: 110 è un numerone.
0: Ah, sì, 110 sì, sono veramente tanti.
2: Ci vuole una stanza lì.
0: Sì, sì.
2: Sono ascoltatori ricchi noi.
0: Vabbè, o collezionisti, non necessariamente il. Sai, ci sono tanti mocassini di quelli sfoderati estivi di colori diversi. Che non costano proprio tantissimo, uno sì, magari li ha accumulati durante la vita. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni, l'abbiamo già detto, sì. Tocca a loro il passaggio al testimone. Cosa fate oggi oltre a regalare soldi?
2: Oggi c'è il gioco Around the World, sì, c'è una gift card.
3: Quindi
2: 100
3: quello
2: euro.
3: Che regala i 100 euro e poi ci sono i peggio più peggio con
2: fufismo.
3: Tutte
2: fufismo.
0: E devo dire di partecipare
3: oggi
0: al gioco.
3: Anche la fila sbrocca anche.
0: Anche la fila sbrocca, sì, sì. Però partecipate al gioco perché Giovanni e Petra aiutano che proprio non potete non indovinare.
3: Sì,
0: ecco, sì. Vi ho sentito la scorsa settimana su Chito, Moschito. avete
2: un
0: proprio
2: po' ci vuole, se
0: avete aiutatissimo. Ecco, diciamo sì. Così. Però ascoltate che si vince questo buono. Severini, Frisce, Pettinelli torna domani alle 10. Sergio, hai finito le parole?
1: Baci, baci.
2: Eccole. Baci, baci.
3: Ciao, ragazzi. Ciao,
4: ciao. Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Torniamo in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo subito insieme.
7: Buongiorno da Paola Gubbiotti. L'Iran controlla lo stretto di Hormuz e nessuna petroliera può attraversarlo senza il permesso di Teheran. Dichiarazione delle guardie rivoluzionarie. Il blocco dello stretto al centro dell'audizione in Parlamento dei ministri di esteri e difesa sull'invio di cacciamine italiane nel Golfo. Attendiamo la pace, afferma Crosetto, che precisa.
8: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento. Né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
7: L'Agenzia Internazionale per l'Energia parla di uno shock di approvvigionamento di petrolio senza precedenti. Le scorte globali si riducono a ritmo record, 420.000 barili al giorno su base anno. Il conflitto con l'Iran terminerà presto, assicura Donald Trump in viaggio verso la Cina. Arrivo previsto stasera, la crisi nel Golfo al centro dell'incontro con Xi Jinping. 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno Paola e ancora buongiorno agli ascoltatori. Come finirà quel pasticcio che si è creato per la penultima giornata del campionato di calcio? In calendario una serie di partite che riguardano tutte le squadre, e sono cinque, che stanno correndo per uno dei tre posti in Champions League ancora disponibili dopo lo scudetto all'Inter. E siccome ovviamente devono poter giocare tutte in condizioni di parità, nessuna senza conoscere il risultato dell'altra, le partite devono essere giocate contemporaneamente, se non che una delle partite è Roma-Lazio. Ebbene, il derby della capitale si gioca sempre in condizioni particolari, sia per l'attenzione agli ultra delle due tifoserie, sia perché ovviamente tutto ciò che avviene nella capitale ha un doppio coefficiente di difficoltà, tanto più e che domenica, quando la Lega voleva far giocare alle 12:30 tutte insieme quelle partite, domenica c'è anche a 150 metri di distanza dallo Stadio Olimpico al Foro Italico la finale degli internazionali di tennis, presumibilmente con Jannik Sinner in campo. Si può fare una commistione? No, secondo il prefetto di Roma, che ha disposto di spostare appunto la partita tra Roma e Lazio a lunedì sera. Se non che lunedì sera, si è detto tante volte, di sera ci sono più rischi per gli incidenti, soprattutto post partita. Ma non c'è soltanto questo, si costringono tutte le altre squadre, tutte le altre partite in concomitanza a spostarsi a lunedì sera. E voi capite cosa vuol dire per tutti i tifosi, per l'organizzazione delle squadre, eccetera, eccetera. Da qui un durissimo contenzioso tra la Lega Calcio e il prefetto di Roma, con addirittura il ricorso al TAR. Brutta vicenda, anche perché, viene ricordato da più parti, si sa da tempo che il giorno di domenica è il 17 di maggio, il giorno della finale degli internazionali di tennis. Non ci voleva una mente diabolica per capire che non era il caso di far andare in quella stessa data il derby capitolino. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buongiorno Petra Loreggiani.
5: Buongiorno Giovanni Vernia.
4: Buongiorno Giulio Caproni in regia, ma buongiorno anche agli ascoltatori,
5: certo,
4: che alle 12:05 del 13 maggio si sono messi qua e ci stanno ascoltando. Ciao
5: e
4: ragazzi.
5: Ci stanno anche vedendo, se vogliono, sul canale 265 del digitale terrestre, o anche attraverso tutte le nostre app, il nostro sito, dove volete. Insomma,
4: benissimo.
5: Siamo ovunque, Vernia.
4: Ogni tanto mettiamo anche un QR code su questa televisione, lo
5: sì,
4: sapete.
5: Sì, l'abbiamo
4: da ieri,
5: fatto anche
4: con
5: ieri.
4: Un premio speciale,
5: sì,
4: per voi, quindi seguiteci durante quest'ora. Faremo anche il gioco Around the World.
5: Quindi gift card da 100 euro.
4: E beh, programma. C'è la sequenza.
5: Com'è stato?
4: Sarebbe 2.
5: Certo.
4: Il mio gruppo preferito di sempre.
5: Con cui partiamo. Eccoli
4: con
5: qua.
4: Una canzone stupenda.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi.
6: E le tue emozioni.
7: Con un successo senza

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio. Però

0: Mr. Rain con la sua casa in fiamme, però ha fatto un'assicurazione, tutto a posto.
1: Beh, per fortuna che ce l'aveva.
0: Una piccola clausola, non glielo pagano.
1: Come vabbè, non gliela pagano,
0: sì, succede così, ma... Petra. Succede così, siamo in Italia. Petro e San Giovanni Vernia, lo facciamo il gioco?
1: Certo!
0: Around the world. Around the world. Allora, perché mi fai dire scemate?
1: Che perché
0: poi la
1: sei
0: gente
1: fatto così, ci stai
0: indigna.
1: Scaldando per questa sera a Ferrara. Allora, sappiamo che hai bisogno di questo per
0: grazie,
1: arrivare preparato. Per
0: Petra, ricorda a tutti l'appuntamento di stasera col mio spettacolo.
1: Certo. Allora dai, Around the World come funziona? Questa mattina tutti i pazzi per RDS vi hanno dato degli indizi, vi hanno fatto capire quella che poteva essere una città, ve la siete appuntata, speriamo di sì. Adesso noi altri indizi per un'altra città, quindi i due nomi al 388 22 388.
0: Scusi prof, ma questo gioco è proprio difficile, cioè bisogna ascoltare sia la mattina che adesso.
1: In teoria sì, in pratica tra poco Giovanni Vernia comunque qualche indizio su questa mattina lo darà.
0: Sei sicura?
1: Ma di solito fai così.
0: Non è che contravveniamo alle policy del gioco?
1: Secondo me si contravviene alle policy del gioco, ma tu lo fai lo stesso.
0: Benissimo. Allora, allora partiamo dalla nostra.
1: Sì.
0: Dalla nostra città. È la città della luce.
1: Sì.
0: Soprannominata The City of Light.
1: Esatto.
0: È veramente la capitale più illuminata che ci sia.
1: Sì, tra l'altro è una capitale che è cresciuta in orizzontale invece che in verticale. Cioè la policy proprio cittadina è stata quella di non costruire andando in alto, ma di espandersi, anche perché da quelle parti lì di terreno e di territorio ce n'è tanto, ragazzi.
0: Lì c'è tanto spazio.
1: O sopra o sotto, o down o under.
0: Allora è molto è pieno di animali selvatici.
1: Stranissimi.
0: Questa città,
1: sì,
0: il cui nome ricorda anche quello di una persona che l'ha abitata molto, perché tu hai abitato molto lì.
1: Non proprio in questa, in quel continente lì, sì, ci sono stata un po' di tempo. In

0: questa in particolare non ci ho messo piede, ma mi sarebbe tanto piaciuto. Ne ho viste altre lì vicino, comunque
1: bellissime. Ci sono un sacco di animali.
0: E io li ho visti quegli animali lì.
1: Ci sono i canguri, koala.
0: Vabbè, lo stai dicendo.
1: Cuoco.
0: E non stanno nello zoo.
1: Cuoca, che non è la marca di...
0: No, non è quella marca.
1: Di tende di quel grande magazzino dello sport.
0: No.
1: E si possono trovare nei parchi nazionali, santuari.
0: C'è anche un altro animale che è una zecca, ma non è quella che si attacca, ma quella in cui
1: si producono monete.
0: Si producono monete, molto molto famosa, una tra le più antiche del mondo, pensate.
1: Allora, io direi le alternative.
0: Vai.
1: Le alternative sono Binasco.
0: Binasco, sì, la zecca di Binasco è famosa.
1: Famosa. Poi c'è Darwin.
0: Sì.
1: O Perth.
0: O Perth, ok.
1: Perth.
0: Dai, 38822, 38822, tocca a voi, vediamo chi si porta a casa questa guitarra.
1: Quella di stamattina e quella di adesso? Fra poco vediamo.

0: Un pezzone di Harry Styles,
1: sì,
0: quanto ci piace sto pezzo di Harry Styles? Da 1 a 10, Petra?
1: 100.
0: Ora, ma sai che appena ti chiamo Petra mi viene in mente la città di questo gioco qua?
1: Sì, volendo devi fare una sorta di anagramma, però.
0: Però
1: sì.
0: È proprio lo siamo.
1: Beh, le lettere sono quelle.
0: Allora, i messaggi stanno procedendo, ne stanno,
1: certo,
0: arrivando tanti, ma diciamo siete un po' in alto mare.
1: Sì.
0: E in questa città qua, diciamo, si trova in un posto dove mare ce n'è tanto.
1: Bellissimo, peraltro.
0: Però è un po' infestato, eh.
1: E beh, qualche squaletto c'è.
0: Si fa surf?
1: Si fa tantissimo surf.
0: E ci sono gli squaletti. Qualche squaletto c'è.
1: Qualche squaletto c'è.
0: Allora, le alternative ve le abbiamo date,
1: sì?
0: Adesso mettiamo una sequenza così voi potete riflettere, potete chiamare anche chi stamattina ci ha ascoltato,
1: certo,
0: qual era quella di tutti i pazzi, tutto quanto. Se le cose non vanno avanti come devono andare, non vi preoccupate, perché dopo la sequenza vi diamo degli indizi.
1: Dai.
2: Guardaci, ascoltaci
3: anche quando sei in giro.
2: Scarica l'app mobile
3: di RDS Social TV.
4: RDS Social TV.
5: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Sa, sa.

0: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Rong Yang, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro.

0: o qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Il peggio di RDS, Petra, Giovanni Vernia con voi in questo 13 maggio. Sta arrivando una bella sequenza mixata, 4 in fila, l'ascoltiamo.
10: La carica che cerchi, i successi che ami, i successi che ami.
11: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: RDS
1: 100% grandi successi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: mediamente in alto mare, soprattutto su questa mattina, Giovanni.
1: Allora, stamattina veramente sì, c'è tanta. Allora, le alternative di stamattina
0: sì.
1: erano Ashgabat. Ashgabat.
0: Ashgabat.
1: Astana.
0: Sì.
1: Astana. E poi un'altra.
0: Sì.
1: E quell'altra lì.
0: Capito? Non li stai aiutando tanto.
1: Allora, se fosse
0: un animale.
1: Un animale sarebbe un baco da seta.
0: Sì.
1: In questo caso è da sutu.
0: Da sutu.
1: Da setu.
0: Da setu.
1: Me.
0: Da setu.
1: Però insomma c'è.
0: Dai, 38822, 38822, i due nomi, le due città in palio, questa bella gift card da 100 euro.
1: La città dei venti, eh.
2: Non solo musica.
3: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: grandi successi. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Benessere? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Siete su RDS con il peggio di RDS. Ehi tu, ascoltatore, tra poco potresti essere tu il vincitore di questa gift card da 100 euro. Stai con noi.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
3: Ehi, pazza di me.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Gaia, Bossa Nostra.
4: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Tommaso Paradiso con Felicità Beep su RDS. Sì, noi queste cose non le diciamo, vero? No, Petra Loregian?
1: Non si, sono parole che non vogliamo utilizzare, soprattutto adesso che dobbiamo premiare il vincitore del nostro Around
0: the World. Lui si chiama Daniele, consegna uova in giro per Roma ed eccolo qua. Ciao Daniele.
2: Ciao, buongiorno.
0: Daniele, tu consegni solo uova?
2: Solo uova.
0: Ma devi stare attento.
1: Una bella responsabilità.
0: Lì è un attimo, è che.
2: Tantissima.
0: Che fai la frittata lì, eh?
1: Ti è capitato, Daniele?
2: Sì, sì, molte volte.
1: Alla prima buca romana.
2: Fatta. Sì, sì.
0: Sì, San Pietrino, ti porti gli ingredienti, sì, e le fai direttamente le frittate. Quei porcini dei castelli. Allora, Daniele, sì, questa mattina tu stavi ascoltando mentre con molta delicatezza trasportavi le uova e ascoltavi tutti, sì, i pazzi. Loro hanno detto: è l'unica capitale al mondo situata sulle rive del Mar Caspio e si trova a 28 metri sotto il livello del mare ed è conosciuta come la città dei venti. Che città,
2: sì,
0: è?
2: Baku.
1: E fin qui, Baku. Tutto bene.
0: Il nostro indizio non serviva, stupido. Il nostro indizio, quello no, quello è. Sì. Da sei tu
1: non è servito.
0: Poi
1: noi abbiamo dato altri indizi invece per la seconda città. Abbiamo detto che è una città che si sviluppa in orizzontale, che è piena di animali particolari, tra cui canguri. Che San Da Vinci, non l'abbiamo ancora detto.
0: No, lo dice
1: però
0: adesso.
1: Ieri all'Eurovision, ok, ha portato questo pezzo. Saremo io per te
0: attaccato. Potrebbe essere il nome anagrammato della, sì, nostra conduttrice preferita di RDS.
1: Qual è questa città, Daniele?
2: Perth.
1: Certo che è Perth. Bravissimo.
0: Saremo io per te, così. Bravo Daniele, ti porti a casa la nostra gift card da 100 euro. Mi raccomando, vai piano, le uova sono tutte,
1: sono preziose.
0: Va bene,
1: grazie Daniele, un abbraccio.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: E la seconda ora dei peggio di RDS mercoledì 13 maggio
1: è andata.
2: Tutto pronto per buttarci proprio mani, piedi, testa, anche un bel tuffo di testa nel peggio più peggio.
0: Tuffo, bomba, è più facile, è più facile. Sì. Di testa è difficile.
2: Lo so.
0: Sai che io c'ho paura di tuffarmi.
2: Io entro piano piano, tipo scaletta, mi calo dallo scoglio, faccio delle cose. Non ci penso neanche a tuffarmi.
0: Ma anche dalla riva entri.
2: Sì, sì, piano piano freddo. Poi...
0: Allora, posso dire una cosa? In tutta la mia vita, ne abbiamo fatte di estati al mare insieme.
2: Forse due bagni abbiamo
0: non
2: fatto.
0: Ti ho mai vista non ti ho mai vista buttarti in acqua,
2: ma mai
0: è pazzesco
2: pochissimo
0: questa cosa.
2: Io sì,
0: ma sei un gatto, cioè.
2: No, non amo particolarmente freddo, voglio quella, vorrei l'acqua calda sempre. Non ce la faccio.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
4: Torniamo subito in redazione RDS. Siamo pronti ad aggiornarci sui fatti principali. Sentiamo cos'è successo in Italia e nel mondo.
5: Buon pomeriggio da Paola Gubbiotti. Notizia dell'ultima ora: sono stati ritrovati e stanno bene la donna e i suoi due figli scomparsi da Piacenza il 20 aprile e di cui si sono perse le tracce in

0: Friuli. Lo riferiscono la Procura di Piacenza e i Carabinieri di Udine. Ucraina, la Russia continua i suoi contatti regolari con gli Stati Uniti per la soluzione del conflitto e Washington, in qualità di mediatore, scambia le informazioni con Kiev, lo comunica il Cremlino. Il blocco dello stretto di Hormuz al centro dell'audizione dei ministri di esteri e difesa in Parlamento non è una crisi regionale, è uno shock globale, afferma Antonio Tajani, che precisa.
1: Intendo per prima cosa sgomberare il campo da equivoci. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento invece è di condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l'impegno del governo per la pace e in questo quadro il percorso che potrebbe portare a un nostro impegno nella coalizione internazionale per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
0: Oltre 1700 persone in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest dopo un sospetto focolaio di gastroenterite. Una vittima, 50 persone con sintomi, annunciano le autorità sanitarie francesi. I passeggeri sono soprattutto britannici e irlandesi. La nave è partita dalle isole Shetland il 6 maggio, esclusi collegamenti con l'antivirus. RDS Green, Gianluca Gizzi.
2: Il movimento all'aria aperta, lo sport e la condivisione migliorano il benessere psicofisico dei ragazzi e li aiutano a creare comunità più inclusive e sostenibili, valori fondamentali per una società più consapevole e solidale. Il pensiero di Alessandro Tappa, presidente Sport Senza Frontiere, ente del terzo settore che celebra in questi giorni i suoi 15 anni di attività.
3: Lo sport, da quando poi è stato inserito in Costituzione, viene finalmente riconosciuto per il suo valore di cambiamento, di educazione e di inclusione sociale. Sono tre parole, tre concetti, tre aree fondamentali nella nostra esperienza di Sport Senza Frontiere ormai da 15 anni, tutti i giorni nei territori anche più difficili, portando lo sport lì dove non c'è. Ci rendiamo conto quanto oggi lo sport sia uno strumento immediato, facile, efficace, gioco e divertimento, ed è il messaggio più immediato che arriva e che riguarda i bambini e i ragazzi e li cattura rapidamente, senza tante complicazioni.
2: RDS Green torna domani alle 13:57.
4: Questo programma è offerto da...
5: Sentiamo lo sponsor.
6: Euromission.
7: Il festival delle canzoni di chiesa cantate da cori di tutta Europa. E anche dell'Australia, così.
5: Perfetto, c'è anche... quasi candido anche il nostro coro, guarda.
7: I nonni Eurovision.
5: Sono molto tentata.
7: E allora Euromission vi offre la sigla, questa è cantata normale però.
5: Questa è senza coro.
7: Volevamo dei chirichetti ma non li abbiamo trovati.
5: Però potevamo chiamare Don Gigione, non so.
8: Eccoli.
5: Perché?
8: C'è un'ora speciale.
5: Che fa?
8: Che cazzo morale.
5: Il peggio.
7: Adesso arriva il duro, va bene.
8: Com'è di festa?
5: Sì, com'è?
8: È fuori di testa.
5: E quale?
8: È dentro questa.
7: Ci più peggio con Petra Loregian.
5: Giovanni Vernia.
7: Giulio Caproni in energia. Eccoli che guida. Allora, siamo pronti per quest'ora dei peggio più peggio. Oggi è il 13. E il 13, ciò significa che
5: il
7: siamo...
5: Il 13 maggio. Quella era marzo, però.
7: Però si presta anche a maggio.
5: Sì.
7: Il peggio più peggio di maggio.

0: dovrebbe tornare tutto in versione primaverile pre-estiva, e però l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice sì, va bene, fate sti picnic, divertitevi, andate fuori, andate nei prati, ma attenti, attenti, perché c'è un incremento di malattie.
1: Dai, per favore, ieri abbiamo parlato dell'antivirus, quali malattie ci dobbiamo aspettare?
0: Salmonella e Campylobacter.
1: Ma dove? Dove li trovo questi due cose?
0: L'Ordine dei Medici di Milano, ma ne ha parlato anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice attenti a mangiare fuori, cioè adesso si comincia ad andare a mangiare fuori, i gruppi di amici dicono domenica andiamo al lago, andiamo al mare, capito? Ci si porta il cibo.
1: Sì.
0: L'OMS, io credo di dire una cosa utile, non brutta, vi dice attenzione a come organizzate sto cibo, perché ci sono in aumento casi di queste cose che vi ho detto.
1: Ma nel cibo sono queste malattie?
0: Sì, nel cibo è come lo si conserva, come lo si conserva. Okay. Infatti loro danno, l'OMS ha dato 5 consigli per questa stagione, diciamo, all'aperto. Mm. Mantenere sempre la giusta temperatura per i cibi.
1: Okay.
0: Separare gli alimenti crudi da quelli cotti, io ve lo dico, sì. Poi ragazzi,
1: sì.
0: Scegliere prodotti sicuri e freschi, certo non quelli scaduti sicuramente. Beh. Cuocere sempre completamente i cibi, cioè quando vanno cotti, cotti ragazzi, non scaldati appena appena. Mantenere sempre l'igiene di mani e delle superfici che andate a toccare. Poi c'è la regola delle 2 ore. Questa la saprai sicuramente anche tu. Gli alimenti cotti non vanno mai lasciati oltre, perché uno se li porta dietro, magari in macchina, fa viaggi lunghi. Mai lasciati oltre le 2 ore a temperatura ambiente, magari al caldo, eccetera.
1: Però magari se uno si organizza con una borsa termica, forse.
0: Quello.
1: Giusto?
0: Borse termiche, ecco. Con ghiaccio, mattonelle refrigeranti.
1: Mm.
0: Quindi attenzione, attenzione, usate taglieri e coltelli diversi separando cibi crudi e cotti. Perché che succede? Se molti ragazzi, molta gente, anche di una certa età, va fuori, mangia tutta, che bella giornata, è un peccato rovinarsela per queste cose, perché poi torni a casa e puoi avere nausea, vomito, diarrea, febbre, a diverse ore, a diversi giorni dall'ingestione di questi cibi.
1: Mm.
0: Quindi attenzione, se avete questi sintomi di corsa, insomma chiamate un medico, pronto soccorso, perché vuol dire qualcosa è andato male.
1: No, ma pensavo ci fossero altre malattie all'orizzonte,
0: spaventando. No, dice c'è un aumento in primavera di solito di queste malattie dovute al fatto che le persone mangiano, conservano male i cibi che, mangiano fuori.
1: Questo
0: capito?
1: Tutto l'anno succede, diciamoci la verità.
0: Sì.
1: Poi insomma con la bella stagione.
0: Con le gite fuori porta uno porta il cibo fuori casa e se non lo conserva bene è pericoloso. Ecco.
1: Giusto, va bene, grazie Cla. Attenti ai picnic.
0: Va bene. Il titolo è attenti ai picnic.
1: Attenti ai picnic, va bene.
0: Senti già la... sembra un horror, attenti ai picnic. Sono pericolosissimi.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
3: Io sono
1: Lauro, comuni immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
1: Saif, buona domenica.
5: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Yeah. You and me, Biagio Antonacci su RDS.
1: Chissà perché mi ricorda gli anni 60 questo finale.
0: Perché ero yeah.
1: Capito, è qualcosa di Rita Pavone, mi ricordo.
0: Sì,
1: non lo so.
0: Sì.
1: No, era Jack, una cosa
0: sì,
1: del genere.
0: Però sì. Qualcuno diceva anche yeah. Mandavano tanto questi suoni.
1: Perché all'epoca erano i modi giovanili, capito? All'epoca, i giovani dell'epoca.
0: Sì.
1: Che oggi dicono cioè nel senso, all'epoca dicevano yeah perché facevano molto gli inglesi, no?
0: Eccolo.
1: Tutti. Allora, Giulio Caproni, devo dire, malgrado tutto, è un genio.
0: Ma non l'ha scritta lui questa?
1: No, in 10 secondi ce l'ha tirata
0: sì,
1: fuori,
0: lo
1: però.
0: So.
1: Non credo che ce l'avesse prevista un minuto fa.
0: Non credo nemmeno io.
1: Bravo Giulio. Peccato che alle 4 ti perderemo per sempre.
0: Ho capito, ma arriva l'adorato Paguro.
1: Appunto.
0: Santo cielo.
1: Non sarà la stessa
0: non
1: vita.
0: Non sarà un'avventura.
2: L'energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'una con Party RDS. Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro.
3: La festa è sabato dalle 22 all'una.
2: Con Party RDS.
3: Con Party RDS.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: 10 e luce. Il grande cinema torna in sala.
11: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
10: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
11: La mia moglie è partita.
12: Sì, è venuta a salutare il bambino.
10: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
18: Ulisse, ho voglia di navigare.
19: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
18: No, voglio navigare con il gigante.
19: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
1: Ufficio, cosa smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
4: A che ora arriva Paguro?
1: Alle 4. Ma che vi cambia poi?
5: Va bene, c'è la sequenza mixata. Per ora ancora si sta riposando.
2: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
20: Emozioni senza pausa.
21: E poi dico che tu sei introvabile.
22: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.
21: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Cash su RDS. Che canzone, ragazzi.
1: Bella, questa è Rock the Casbah, per me sono la storia dei Clash.
0: Ah,
1: ovviamente,
0: sì, hai ragione.
1: Insieme a tante altre.
2: Rock the Casbah.
0: Chi vuole vincere una RDS bag con la nostra Parola Impossible?
2: Io.
0: Speriamo. Allora, oggi la parola la scelgo io, parola italiana che usiamo poco ormai. Mm-hmm. Oggi è più che altro un sinonimo.
1: Ah.
0: Ok? Usato pochissimo, ma in realtà nella vita di tutti i giorni è una cosa molto usuale, ecco.
1: Quindi basta, diciamo, capire di quale parola più semplice è sinonimo e si va.
0: Quindi il vostro nome, la vostra città, 38822.
3: Credo che sia veramente molto utile, è un bellissimo gioco.
1: Ma sì, secondo me sì, in questo caso sì, la lingua italiana va ripassata.
4: Sui mezzi pubblici, sul divano,
5: mentre cucini o fai sport,
4: noi siamo sempre con te.
5: Siamo sempre con te.
6: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
4: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
7: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti, con un sì.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verifica le condizioni in negozio.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
16: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Parole impossible per vincere una RDS bag tra poco nel Guerrini e Lanfranchi Show. Prenotatevi.
5: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Accendi RDS.

0: Barbaro Conan qui su RDS, perché noi giochiamo adesso.
1: Non è una parola difficile, è una parola impossibile. Anzi, è una parola impossible.
2: Pronto, Donatella?
3: Ciao, Roberta!
2: Ciao! Sei riuscita a parcheggiare?
3: Sì. Siamo in una piazzola.
2: Ah, siamo? Quindi non sei sola?
3: No, sono con un mio collega, siamo andati a fare un collaudo in ispezione, so stiamo ritornando in azienda.
2: Aspetta, cosa collaudate?
3: Carpenterie.
2: Ok, vabbè.
0: Ma scusa, ma tu esci col collega, ma è tutto lecito, sì?
2: Ma scusa,
3: sì, siamo
2: lavoro,
3: amici, è tutto lecito, il mio collega è sposato, tranquillo.
0: Tranquillizziamo tutti a casa, diciamo.
3: Sì,
0: era un collaudo, tutti. insomma, tranquillo, previsto, sereno, previsto dal contratto,
3: sì,
0: di lavoro, va bene.
3: Sì.
0: Sai,
3: sì,
0: c'è,
3: sì,
0: gente che collauda qualsiasi cosa.
2: Donatella, di dove sei? Chissà, non lo sapremo mai.
0: Sei imboscata col collega. Secondo me secondo è il collega che è stato chiamato.
2: Giulio, prova a richiamare un attimo Donatella.
0: È la moglie, secondo me, del collega.
2: Ma no,
0: che ha capito chi ha chiamato subito.
2: Ha boicottato la chiamata.
0: La moglie del collega ha capito, ha riconosciuto.
2: La moglie del collega, Donatella.
3: Roberto, eccomi di nuovo.
2: Mamma, ti si sente
0: perché
2: malissimo.
0: Non prende bene, ma hai il telefono all'orecchio? Hai tolto il viva voce?
3: Sì.
0: Si sente male. Proviamo a giocare.
2: Vabbè,
0: dai.
2: Non respirare, prova così.
3: Dimmi.
2: Allora, cosa vuol dire buona mano?
3: Cosa vuol dire buona mano?
2: Sì.
0: Non ci credo.
2: Cos'è una buona mano?
3: È uno che è bravo a fare le cose.
2: No, non esattamente.
0: Ma che è buona mano?
2: Claudio, buona davvero? Mano. Io pensavo che tu la sapessi.
0: No, io c'ho una mia amica che si chiama così, che saluto.
2: Sì, no, anche io la saluto. Ciao, Cri.
3: Una mancia, qualcuno
2: che
3: dà delle buone mance,
2: sì,
3: che è generoso.
2: La buona mano e la mancia.
0: Ah, non lo so, mai saputo in vita.
2: Bravissima, Donatella.
0: No, devi fare una frase.
2: Sì, facci una frase con buona mano.
3: Io ho sempre una buona mano quando vado a mangiare una pizza buonissima.
0: Tu dai sempre una buona mano.
2: Sì, dare buona mano. È proprio la mancia, sì, la mancia che si dà.
0: Dai la buona mano.
2: Dare la buona mano, ok?
0: Se mangi bene.
3: Okay.
2: Però hai vinto la RDS Bag.
3: Grazie,
2: ma
3: grazie.
2: Figurati,
3: tante.
2: Buon collaudo.
3: Grazie, ciao Claudio, ciao Roberto.
0: Ciao Chiara, ti saluta la moglie del collega.
2: Dai, santo cielo.
0: Un abbraccio forte, ma fortissimissimo proprio.
3: Va bene, comunque. Siamo di San Donà di Piave.
2: Okay,
0: ecco, capito,
2: okay.
0: Così
2: vi abbiamo pure geolocalizzati.
0: Così non ci sono più dubbi.
2: Ciao.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Porno diva Annalisa qui su RDS.
1: Non è la domanda per l'interazione, eh?
0: Ah no,
1: non è.
0: Secondo voi
1: no.
0: È più interessante passare un weekend con una suora o con una porno diva? Perché no, ci sono i contro di entrambe le situazioni.
1: Ok, la facciamo un altro giorno.
0: Sì,
1: io
0: no,
1: ero
0: no.
1: pronta un'altra cosa, era un po' a disagio.
0: Un giorno
1: non ero pronta.
0: No, no, per carità. Secondo me i nostri ascoltatori sarebbero sempre pronti, ma adesso invece vi chiediamo.
1: Vi chiediamo come vi fate aiutare dall'intelligenza artificiale. Cosa chiedete a ChatGPT? Per cosa la consultate? Per le ricette, per le idee, per scrivere libri, per aggiustare le lampadine, per tutto quello che chiedete all'intelligenza artificiale.
0: Io potrei parlare da qui a domani, perché praticamente è la mia amica numero uno in questo momento. Se la usate, naturalmente c'è anche gente che non la usa.
1: Sì.
0: E magari oppure che cosa chiedereste se la usaste.
1: Bravissima.
0: Allora 3882 oggi ho il cervello in pappa. 3882 da adesso fino alle 5 IA.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Finally in redazione RDS per tutti gli aggiornamenti in diretta. Ci attende Paola Gubbiotti.
7: Buon pomeriggio.
6: A te Paola.
7: Donald Trump è arrivato a Pechino, domani incontrerà Xi Jinping nel Palazzo del Popolo. Dazi, Taiwan e la crisi nel Golfo al centro del colloquio tra i due leader. Con il blocco dello stretto di Hormuz, l'Agenzia Internazionale per l'Energia parla di uno shock di approvvigionamento di petrolio senza precedenti. Le scorte globali si riducono a ritmo record, 420.000 barili al giorno su base annua. In Friuli sono stati ritrovati e stanno bene la mamma e i suoi due figli di 16 e 14 anni scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari perché la donna ha manifestato l'intenzione di rendersi irreperibile. Lo comunica la procura di Piacenza. Le indagini proseguono per chiarire i contorni della vicenda. Antivirus, a causa del lungo periodo di incubazione, è possibile che si verifichino altri casi, fa sapere il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Il Ministero della Salute comunica che sono tutti negativi i test sul turista in quarantena a Milano, sul suo accompagnatore, la donna argentina ricoverata a Messina, e sul ragazzo calabrese in isolamento fiduciario. Rubati e rivenduti dati sensibili di cantanti, attori e calciatori, 29 indagati tra poliziotti, funzionari di IMS, agenzie delle entrate e poste in diverse città. L'attività illegale con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.
8: Hanno fatto oltre 1,5 milioni di accessi abusivi su imprenditori, su cantanti, su attori o su gente comune per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle anche a 25 euro ad accesso a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
7: Lo sport e il calcio, alle 21, la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter, dopo lo scudetto nerazzurri a caccia del secondo trofeo per il tecnico Cristian Chivu, vincere non incide sulla percezione del lavoro fatto.
9: A me non cambia un tubo di quello che sono io sono felice per loro, sono felice perché ho trovato una squadra che pareggia le mie ambizioni, perché trovo dei ragazzi che hanno tanta voglia di essere competitivi dall'inizio, e questo è quello che volevo io. Il resto, quello che vinco io, no, qua si vince insieme, si perde insieme.
7: Presentate ufficialmente le candidature di Giovanni Malagò e di Giancarlo Abete alla presidenza della Federcalcio. Entro il 22 maggio devono essere accettate, elezioni il 22 giugno. Tennis internazionali a Roma, giornata di quarti di finale maschili. Stasera Luciano Darderi affronta lo spagnolo Rafa Hodar, nel doppio in campo Bolelli-Vavassori contro la coppia Goranson-King. Il ciclismo, Giro d'Italia, quinta tappa con Giulio Ciccone in maglia rosa, da Praia Mare a Potenza, 203 chilometri, arrivo previsto tra un'ora. Questa è RDS.
10: Che bello, arrivo previsto tra un'ora, noi siamo ancora in onda e quindi sapremo chi ha vinto la tappa. Mi piacciono queste cose.
6: Ah beh, certo.
10: Mi piacciono un sacco.
6: Ti piace molto, sì, ti piace, sì, molto. Piace. E io seguivo tanto il ciclismo un po' di anni fa, adesso è tutto tennis, per me tennis e calcio naturalmente. Oggi finale di Coppa Italia, tra l'altro.
10: E tutte stasera, è
6: sì,
10: vero.
6: Sì, e tutte le polemiche su quando si giocherà la prossima giornata, le prossime partite, ancora non si è capito, ragazzi.
10: Ancora non si è capito. Allora, RDS, questo è il Guerriero and Frankie Show, che ha spalancato i battenti per quanto riguarda l'ora interattiva. Su cosa vi fate aiutare dall'intelligenza artificiale? Messaggi vocali 38822 38822. Per favore, potete abbassare il volume della radio, perché altrimenti si sente solo noi due parliamo.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo sempre.

0: cerchi, la carica che cerchi, i successi che ami.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Nico Santos, All Time High su RDS. È il momento di Daniele da Sunnetter.
1: Signore e signori, come sempre siamo lietissimi di presentarvi la nostra spia del web, Daniele.
2: Parara. Buonasera ragazzi.
0: Sei tornato spia del web.
3: Ogni tanto recuperiamo vecchie sigle, così come te.
0: Un po' vintage.
2: Abbiamo fatto un piccolo tuffo nel passato.
3: Ti ricordi, sì, una volta eri spia del web, oggi chi sei? Come ti definiresti?
0: Spione del quartiere.
2: Mi sono rimpicciolito dal web, mi sono concentrato più nel dettaglio.
3: Senti, ti avviso, abbiamo parlato per un'ora di intelligenza artificiale.
0: No, abbiamo chiesto agli ascoltatori per cosa si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale.
3: Cosa chiedono ogni giorno all'IA. Quindi sentiamo tu dove ci porti.
2: Invece. Sì, infatti, visto che praticamente ogni giorno vi parlo di intelligenza artificiale, oggi parliamo di tutt'altro e questa sera torno a parlarvi di TikTok, che ormai non vuole più essere solo un social e gli ultimi aggiornamenti lo stanno dimostrando. In particolare sta per arrivare una nuova funzione chiamata TikTok Go. Partiamo da un presupposto: da qualche tempo su TikTok, se vedete un video con un vestito o un oggetto che vi piace, potete acquistarlo direttamente dallo store.
0: Certo.
2: E se voleste fare la stessa cosa con le mete turistiche? Ed ecco spiegato TikTok Go. Sì, cara Roby, è una figata.
0: Cioè, ti prenoti il viaggio?
2: Sì, è una nuova funzione che ci permetterà di prenotare viaggi direttamente dai video che state guardando. E vi faccio l'esempio perfetto. Sì. Siete sul divano, scrollate TikTok e vi compare il classico video di un influencer che mangia ramen in una stradina di Tokyo al tramonto, oppure una spiaggia assurda in Grecia con l'acqua trasparente. Tra l'altro, apro una parentesi, a me capitano solo video di persone che sono sempre in posti incredibili a un'ora di Milano. Da Milano. Tutti i posti sono a un'ora da Milano. Comunque, fino a ieri mettevi like e dicevi prima o poi ci andrò. Certo. Adesso invece potrai cliccare direttamente dal video e prenotare il volo, l'hotel o tutta l'esperienza senza uscire dall'applicazione.
0: Cioè, come c'è una sorta di carrellino, come quando c'è lo metti nel carrello come se fosse un oggetto da comprare?
2: Sì, praticamente sì. E infatti l'applicazione lavorerà insieme a piattaforme tipo Booking.com, Expedia o Trip.com. Ma la parte interessante è un'altra: chi crea i video potrebbe guadagnare una commissione se qualcuno prenota grazie ai propri contenuti. Quindi sì, c'è un do des. E per ora partirà solo negli Stati Uniti, ma presto arriverà anche da noi in Italia. Cosa è certo, Claudio?
3: No, detto è certo. Dico, certo, ti pare che non parte dagli Stati Uniti?
2: Ovviamente.
3: Da dove vuoi che parta? Dall'isola di Caraibica.
2: Dall'isola di White. Partirà dagli Stati Uniti e poi arriverà presto anche da noi e potremo utilizzare questa funzione.
0: Ok.
3: Certo,
0: okay.
3: Quindi domani o dopodomani io ci proverò già.
2: No, non domani o dopodomani, però a breve, dai.
0: Adesso mi hai fatto venire una voglia di ramen.
2: A Tokyo in una stradina al tramonto.
0: A un'ora da Milano.
2: Ovviamente.
3: Sempre un'ora da Milano, naturalmente.
2: E in friggitrice ad aria, che aggiungiamo anche quello.
0: Io
2: che
0: ci
2: ormai
0: casco con tutte le scarpe con la friggitrice ad aria, vabbè.
2: Come sono le scarpe croccanti?
0: Le scarpe con te, anche i lacci vengono benissimo.
2: Proverò stasera.
0: Dani, grazie mille.
3: Grazie davvero, Dani.
0: Ci sentiamo lunedì.
3: E adesso mettiamo Sal.
0: Ma non è
2: Marco Mengoni con l'essenziale.
0: Ma che grande.
3: Mettiamo
0: che
3: Massimo.
0: Massimo.
3: Mettiamo Johnny.

0: Lady Gaga, Doechii, Runway su RDS.
1: Allora, non abbiamo ancora parlato, ma ieri sera c'è stata la prima semifinale dell'Eurovision Contest e c'è stata un'ovazione, applausi incredibili per Sal Da Vinci, ne stanno parlando tutti anche sulla nostra RDS Social TV, c'è un richiamo sul nostro sito, insomma se ne parla tanto, non era molto accreditato, ma negli ultimi giorni le quotazioni della canzone di Sal Per Sempre Sì sono in salita assoluta, quindi già qualificato per la finale di sabato.
0: Sì, esatto. È piaciuta, ragazzi, quella canzone.
1: L'hanno fatto un po' più dance, ho visto. L'hanno fatto un po' più dance con un balletto, con due.
0: Sì, c'era il corpo di ballo.
1: Il corpo di ballo, insomma, chiaramente l'hanno fatta in versione più europea, più spettacolare, diciamo.
0: Ovvio,
1: no?
0: Ovvio.
1: E quindi pare che funzioni. Poi questi temi, diciamo, musicali molto semplici, classici,
0: orecchiabili e ballabili.
1: Piacciono molto. Sì, sì. Insieme all'Italia, Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldova, Israele con molte polemiche, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia hanno accesso a sabato, quindi vedremo ragazzi, incredibilmente c'è la possibilità di vincere anche lì, pensate.
2: Il meglio di RDS non finisce qui.
3: RDS.
2: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: È mio nipote.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow.
6: In viaggio fanno amicezia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Benessere? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo, che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
12: Quante cose al mondo vuoi fare?
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
16: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
17: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al

0: 16 maggio, 380 pezzi disponibili.
1: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
2: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Buonasera, buonasera a tutti. Quasi buonasera, sono le 5:28 minuti. Siete in diretta, questa è RDS, il Guerrilla Franchi Show. C'è una sequenza mixata. Dopo, però, lo sapete, si gioca.
7: Passione, ritmo, emozioni senza pausa, senza pausa.
8: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: certo, Zanzan è un finale di molte
1: sì,
0: canzoni, devo dire.
1: Marie Claire Dubaldo su RDS, è il momento ora di prenotarvi se volete giocare a Vai col Riff. Questa è la settimana di Vai col Riff.
0: Esatto, non vi confondete, poi prima o poi troveremo una quadra. Per adesso ci alterniamo, poi sarete voi stessi, diciamo, con i vostri giudizi, con la vostra simpatia, con la vostra votazione.

0: diciamo così, anche, anche così di istinto, anche di petto, a decidere chi andrà avanti. 38822 38822, oggi la canzone l'ha scelta Roby,
1: sì.
0: Però si gioca tra pochi minuti, subito, nome e città.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre
3: e con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV, RDS Social TV.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
11: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
12: E le focaccine ai piselli della Romagna?
13: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Ulisse, ho voglia di navigare.
19: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
18: No, voglio navigare con il gigante.
19: Ah!
18: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Vai con Riff su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show tra pochissimo. Ultimi minuti per prenotarvi. 38822 38822.

0: New hit music, new hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
3: Eri pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche. E una frase in ascensore.
1: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Bossa Nostra.
4: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Roberta, allora, come ho detto l'altra volta, se mi scegli oltre al fine settimana a Varcaturo, facciamo un bel giro sul pedalò. Tanta roba, Roberta.
1: Ragazzi, il pedalò
0: pensaci
1: mi conquista.
0: Pensaci, Roberta.
1: Sì, no, no, ci ho pensato, il pedalò mi ha conquistato.
0: Pensaci, Roberta.
1: Sì, sì, sì, non c'è bisogno.
2: Sigla, vediamo se è lui.
1: Sigla, sigla.
2: Vediamo se è lui.
1: Vai con Riff.
2: È lui o non è lui?
1: No, c'è Roberta.
2: Ah, c'è Roberta, niente.
1: No, questo... perché, allora...
2: Che ti devo offrire sto poveraccio?
1: No, ma il pedalò mi aveva conquistato. Ciao, Roberta.
3: Pronto?
1: Pronto, Roberta. Ciao.
3: Ciao.
1: Di dove sei?
3: Come?
1: Di dove sei?
3: Sono di Spoleto in Umbria.
1: Spoleto in Umbria. Mamma, che bel posto.
2: Tu cosa ci offri? Sì. Cosa ci offri per andare in onda? In cambio cosa ci dai?
1: Ma come che ci...
3: Gli stringotti al tartufo.
2: Ah, ok, va bene, sono buoni. Beh. Vabbè.
1: Allora, stringozzi al tartufo sul pedalò per me è la beatitudine.
0: Però. Pensaci, Roberta.
2: Pensaci, Roberta, pensaci.
1: Allora, Roberta,
2: niente, non ti scegli, amico mio.
1: Canzone italiana di qualche anno fa, sì. Ma secondo me la sai.
3: Ce la posso fare.
2: Vai.
1: Pronta? Vai.
3: Vai. Sta partendo.
2: Sì.
1: Sì, sì. Cantala, cantala.
2: Cantala, vai, cantala, vai.
3: Ci
2: vai, vai.
3: Vergogna.
2: No, vai,
1: vai,
2: che non ti vergogna.
1: Sto cantando
2: anch'io.

0: esatto, brava Rabi, brava, brava, brava, brava.
1: La mia generazione, ma
0: certo,
1: top.
0: Ma pure la mia, amica.
1: Tanta roba.
2: E noi ancora che pensiamo
1: agli anni 90.
0: Certo, sempre.
2: Noi ancora che pensiamo ai Beatles, agli SDC, a Rolling Stones, vabbè, a Dave Bowie.
0: Noi sognavamo anche con Ambra, va bene?
2: Certo, ecco. Lo so, me lo ricordo.
0: Roberta, ti mandiamo la RDS bag, tanti baci. Roberta ha già rubato la RDS bag,
2: è già scappata.
0: Ciao Rabi, ovunque tu sia.
2: Ah, esatto, o di Porella.
0: No, nel senso, stare in macchina.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Sombra Potential su RDS.
1: Sembra sombra. Allora, Ambra, per carità, ti appartengo, io ci tengo e tutto il resto. Sì. Ma il Paguro, sì, insieme a me, ha scelto quattro meravigliosi performer.
0: Sono pronta e emozionata.
1: Tu sai che lui è anche un metallaro, c'è anche una versione heavy metal.
0: Vero?
1: Senti.
2: Io. Robi, ti appartengo se ci tengo, ti tengo, ti appartengo se ci tengo, Robi, sei tutto per me.
3: Sei un amore, oh, amore, amore eterno. Sei un amore per Roberta eterno. E anche per Claudio sarà, perché bruci la città.
0: Sì.
4: Cioè, Guerini, se ne andasse via l'inverno, la Franchi sarebbe contenta per l'eterno. Se bruciasse la città, con te io tornere.
0: Ragazzi,
5: ma partengo, se bruciasse la città,
1: bom, bom.
5: Lo so da te ritornere.
1: Un applauso, bravo.
0: Ormai stiamo raggiungendo dei livelli talmente alti, io non so dove andremo a finire.
1: Io non riesco più a trovarne uno che non bruci la città.

0: Ha capito? Se ne trovano mi fregano perché iniziano normali, poi alla fine ce lo ficcano dentro, capito? Mi fanno, ah, dico, vedi, buono, paguro, ti appartengo, vabbè, bruciate la città. Niente, mi fregate sempre.
1: Siete proprio nostri ascoltatori.
0: Sì, appunto. Grazie. E questo non so se è un complimento.
1: Non so, vedete voi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: frasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Ci sono le news prima della nostra ultima ora insieme. Guido De Santis.
6: Ciao Claudio, buon pomeriggio a tutti ancora.
5: Le notizie, gli aggiornamenti, tutto live.
6: Ancora in corso al Senato il Premier Time con Giorgia Meloni che risponde a domande di opposizioni e maggioranza. Il governo supporta salari, famiglie e imprese, ha detto la Presidente del Consiglio che annuncia 10 miliardi di euro per il piano casa. Antivirus, tutti negativi, test effettuati in Italia. Sul sessantenne inglese ricoverato all'ospedale Sacco di Milano, l'assessore al welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso precisa.
7: Sapevamo all'inizio che era in Italia, dopodiché si è capito che era a Milano. Abbiamo saputo qual era il B&B dove era residente, abbiamo attivato ovviamente la nostra questura qui di Milano che si è mossa immediatamente. Nell'arco di poche ore questo cittadino è stato identificato, era insieme ad un contatto che accompagnava questo signore che ha girato 4-5 città italiane.
6: Gli attacchi russi di oggi contro l'Ucraina hanno causato la morte di 9 civili e il ferimento di altri 37 in diverse zone del paese, ne parlano media locali. La Slovacchia chiude il confine con l'Ucraina per motivi di sicurezza. Donald Trump in Cina, domani faccia a faccia con Xi Jinping. In Friuli ritrovati stanno bene la mamma e i suoi 2 figli minorenni scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso. La donna ha chiesto che non vengano rivelati particolari. I mercati con agi.it, le borse europee chiudono in rialzo, a Milano indice FTSE MIB più 1%, spread in calo a 75. Siamo allo sport, Paola Gubbiotti.
8: Il calcio, la Lega Serie A sta lavorando all'ipotesi di un anticipo del derby di Roma alle 12 di domenica insieme alle partite che coinvolgono le squadre nella corsa Champions, Napoli, Milan, Juventus e Como. Secondo fonti della Lega che non ha ancora fatto ricorso al TAR, sono in corso contatti con la prefettura che ha già deciso di posticipare la stracittadina alle 20:45 di lunedì. E intanto alle 21 stasera si gioca la finale di Coppa Italia all'Olimpico Lazio-Inter. Tennis internazionali di Roma, quarti di finale alle 20:30, Luciano Darderi affronta lo spagnolo Hodar, interrotto per pioggia il match tra il norvegese Ruud e il russo Khachanov. Tra le donne in semifinale la polacca Iga Swiatek. Lesione al retto femorale, Lorenzo Musetti salterà il Roland Garros. Ciclismo, Giro d'Italia, quinta tappa vinta a Potenza dallo spagnolo Arrieta, nuova maglia rosa il portoghese Eulalio. Questa è RDS.
9: Ci siamo sempre noi, Claudio, tu ci sei, batti un colpo. Uno bastava. Ne bastava uno. Sembravi Sandra Mondaini quando faceva così con le gambe sotto il letto, solo che lei non faceva rumore.
5: Dei colpi fenomenali.
9: Va bene, questo è sempre il Guerrini della Franchi Show, questo è sempre RDS, lui è sempre l'adorato Paguro.
5: Ah, oggi è vero, oggi certo. C'è ancora lui, c'è ancora
9: sì,
5: lui.
9: Sì.
5: Fino alle 7.
9: Non lo so fino alle 7, però per ora c'è.
5: A noi interessa fino alle 7, dopo faccia quel che vuole, se ne vada pure a casa.
9: Beh, ci avrà una famiglia anche lui, povero.
5: No, lui si deve sposare da 20 anni, ma non si è mai sposato.
9: Guarda, questa cosa la devi smettere.
1: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con un successo.

0: su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.
1: Alex Warren,
2: Alex Warren,
1: Fever Dream,
2: Fever Dream.

0: Bravo Gege Carrozzo, bravo.
1: Proprio. Manca Harry Styles, dai, se la cava.
0: Bravino, bravino. Più Gege Carrozzo, beh, però, vabbè. Mixarne quattro, il nostro regista, bravo,
1: bravo. Bravi, bravi tutti, bravo anche al Paguro che è stato con noi fino a questo momento e bravo e bentornato anche a Francesco Cadente. Ciao,
2: ciao.
1: Bravo. Ciao. Eccoci. Senti, allora, tra poco parleremo, come vi dicevo, di magari un pensiero che tutti abbiamo fatto, ma che è molto difficile da concretizzare per ovvi motivi. Prima, però, vorrei farvi venire un po' di strizzetta dicendovi che Top Gun compie 40 anni.
0: No, vabbè, io non l'ho mai visto, pensa a te. Come tutti i film cult, io non ho visto mai niente.
1: Allora, ricapitoliamo: Harry Potter, no,
0: no, la saga zero.
1: Tu, stiamo Il Signore degli Anelli,
0: no, per carità.
1: Però
0: per...
1: ci sei stato.
0: Sì,
1: Nuova Zelanda.
0: Costretto da Valeria, sì, portato.
1: Ok, poi indagheremo su chi sia Valeria. Pretty Woman, no.
0: Per carità, ogni anno lo farai uno.
1: Per carità.
0: No, per carità.
1: Top Gun,
0: no, zero.
1: Ghostbusters.
0: Forse l'ho visto a suo tempo, sì.
1: Ritorno al futuro?
0: Sì, quelli sì, quelli sì.
1: Venendo un
0: Vedi che quelli più leggeri, che non. No, gli altri no.
1: Ma Top Gun! Cioè, non,

0: Vabbè, pretty woman, è leggerissimo. Va bene, va bene, va bene.
1: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game.
3: Sfida gli altri ascoltatori e si scala la classifica dei più forti di RDS.
1: 100% grandi successi.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Le 20-22 minuti, cominciate a fare mente locale su quali siano le persone che vorreste sempre, in qualsiasi momento, al vostro fianco.

0: Jean Paul e rinominata Dea Lipa da qualcuno, Dua Lipa su RDS. Ma adesso parliamo di una notizia che ha fatto il giro del mondo.
1: Beh, sicuramente anche loro hanno fatto un po' di giro d'Italia. Amici, quante volte vi sarà capitato di sentire di persone scomparse? E purtroppo spesso il finale è sempre brutto. Sono morte. Stavolta no. Ragazzi,
0: ma
1: diciamolo le cose
0: velatamente.
1: Vabbè, ma diciamo le cose come stanno, okay. Amici. È vero la leggerezza di RDS, però siamo realistici. Stavolta è finita bene. E ne parliamo perché anche poi chi se ne occupa, i giornalisti, rimangono sempre un po'. L'hanno ritrovata. Vabbè, ciao. Chi l'ha visto non c'ha più ciccia sotto i denti. Parliamo di una signora con due figli minorenni. La chiameremo Sonia.
0: Si chiama Sonia.
1: 49enne.
0: Ha due figli di 14 e 16 anni.
1: Esatto, di Piacenza. Questa signora era sparita coi figli il 20 di aprile. I quattro cellulari, tre cellulari non erano più raggiungibili e sono partite le ricerche.
0: Tra l'altro, lo scorso 6 maggio la loro auto è stata ritrovata in un parcheggio, se non sbaglio, in Friuli.
1: Loro dovevano andare.
0: In provincia di Udine.
1: Sì, erano in campeggio, dovevano andare in campeggio a Gimola del Friuli, in provincia di Udine, ma non sono mai arrivati lì e sono spariti. Giustamente il papà Iuri ha detto: oh, signore, cerchiamo. E tutti l'hanno cercato. Brava la polizia, i carabinieri di Piacenza, in collaborazione con quelli di Udine, li hanno ritrovati praticamente da Castellarquato, in provincia di Piacenza. Li hanno ritrovati in un posto che non si sa quale sia, perché non l'hanno voluto dire, perché la famiglia della madre con i due figli minorenni sta bene in un posto molto bello e assolutamente agevole, tutti in salute, normali. Hanno scelto di allontanarsi dall'uomo e dalla casa e dai parenti e da tutto, e quindi non vogliono che si sappia dove sono, se no cambiano un'altra volta posto.
0: Allora, lei aveva lasciato una lettera, questa è una cosa molto seria, lei aveva lasciato una lettera dove spiegava appunto che era un periodo molto difficile per lei e quindi con i figli ha deciso di fare questa cosa.
1: I figli erano d'accordo,
0: I figli erano d'accordo, sì, l'abbiamo detto, 14 e 16 anni, no? Se non sbaglio, comunque molto giovani. Sì. Credo che poi ci sia anche una questione di, anche se è la madre, anche una questione di educazione scolastica.
1: Sì, la paternità e la maternità sono, cioè padre e madre sono corresponsabili del figlio, per cui doveva essere d'accordo. Che probabilmente comunque i giudici.
0: Su questo te lo metto nero su bianco, perché non si può fare un viaggio da nessuna parte, anche se io ho un bambino di 6 anni, ma se dobbiamo viaggiare all'estero. Non basta il fatto che io sia la madre e abbia il passaporto, serve anche il consenso del padre. Sì. Quindi sono situazioni molto complicate che sicuramente terremo monitorate, anche perché ripetiamo, loro stanno bene, ma hanno deciso di fare questa cosa volutamente. Quindi vediamo come si evolverà la situazione. Come avevi detto tu in apertura, noi abbiamo una sorta di leggerezza, no? Che ci portiamo dietro per far sì che il vostro ritorno a casa sia pieno di riflessioni, ma anche di divertimento. Sì. Quindi quello che vorremmo fare adesso è abbassare un po' i toni di questa storia, che ripetiamo è molto seria.
1: È finita bene.
0: Certo, l'importante è che loro stiano bene, ci mancherebbe altro, ma farvi una domanda sulla vostra vita personale.
1: Sì, lo diciamo innanzitutto, sottolineo, ho detto mamma e papà, ma va bene anche due mamme e due papà che devono dare il consenso. No, per essere realisti con il 2026,
0: giusto.
1: Non diamo per scontato mamma e papà come fosse l'unica possibilità. E vi chiediamo qual è il posto nel quale vi rifugiereste per non farvi trovare, stando bene,
0: E vi diamo la possibilità di scegliere una e solo una persona nel globo terraqueo da portare insieme a voi, cioè chi vi seguirebbe, da dire sì, questa persona con me verrebbe sul monte Cucuzzu per sparire per un po'.
1: Io nessuno. Io vado da solo a Castelluccio di Norcia se non voglio farmi trovare in Umbria.
0: L'hai detto in diretta nazionale. Ti troviamo.
1: Quando succederà mi troverete lì.
0: 388-22 dove andreste e con chi? Ditecelo con un messaggio audio. Il numero l'abbiamo detto: 388-22.
1: Sì, amici, Achille Lauro, dove si rifugia? Sentiamo, ce lo canta.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Sei pronto? Sei pronto a saltare? Jump! Madonna su RDS, dove vorreste saltare? Dove?
1: Un posto solo, vi diamo la possibilità, e una persona sola che vi seguirebbe, sai come si dice? Ah no, su quella persona metto la mano sul fuoco, mi seguirebbe anche in capo al mondo e seguirebbe anche le mie follie. Sentiamo un po'.
2: Massimo da Matera.
1: Ciao Massimo.
2: Alaska. Da solo.
1: Ma come da solo?
2: È giusto la parabola per vedermi la Juve. E basta.
0: Guarda,
2: nient'altro.
1: Vengo io, Massimo.
0: Io considera che guardo il programma su uno dei tanti canali digitali in cui comprano case in Alaska, in posti improbabili, case che hanno il bagno fuori di legno, però bello. Quindi capisco perfettamente. Ma cosa stiamo chiedendo? Visto che hanno ritrovato la famiglia, madre con due figli minorenni, che aveva deciso di andarsene via da Piacenza e in un posto che non sappiamo perché stanno bene, vogliono stare lì. Abbiamo chiesto a voi che cosa. Risponde Chiara De Pisa.
1: Ma soprattutto, no, io non mi azzardo, non lo dico, ma soprattutto con chi? Sul con chi non avrei proprio dubbi. Cioè zero proprio, anche perché ogni tanto, vabbè, no, non lo posso dire se non passi guai. Però diteci la vostra. 388 22 388 22.
2: Da solo?
1: No.
3: Se hai uno smart speaker in casa,
4: usalo come una radio.
3: Usalo come una radio.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
3: per riempire la tua casa di musica.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Amore, mi racconti una storia?
15: Va bene, dai.
16: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
1: Le 20:45 minuti, state ascoltando RDS, adesso diamo spazio a quello che succederà nelle prossime ore, lo sanno loro, gli amici di Trebi Meteo. A voi!
15: Nella giornata di giovedì una nuova perturbazione interesserà il nord Italia, porterà dei fenomeni sparsi ad essere coinvolte principalmente le regioni di nord-est e la Lombardia, che vedranno fenomeni localmente anche di forte intensità, non escludiamo locali grandinate sulla Valpadana. Per quanto riguarda il centro-sud, situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole, qualche isolato piovasco più probabile nella seconda parte del giorno. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.
0: Le 9:15, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Cardepisa, proprio i vostri messaggi.

0: cercare la playlist perfetta.
1: Vivila con RDS 100% grandi successi.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: I pinguini. Pinguini tattici nucleari su RDS, anche l'Islanda è uno dei posti in cui uno potrebbe andare per sparire. Assolutamente sì, ce n'è di spazio libero in Islanda, eh?
1: Sì.
2: Hai voglia, anzi ci voglio andare non per sparire ma per vedere dei posti meravigliosi. Però ecco, diciamo che tra il riso e lo scherzo vi abbiamo detto, se poteste sparire, ma proprio sparire per i fattacci vostri, dove andreste e con chi? Potete scegliere un'app, una sola persona da portare con voi, sentiamo.
3: Io sono Marco e andrei volentieri a Monaco di Baviera.
2: Vicino
3: al Duomo, dove la gente lavora. Starei poi con chi vuol venire, altrimenti da solo.
2: Chi mi ama mi segua proprio.
0: Sì. Bene, buon viaggio. Se hai voglia di sparire, ti cercheremo lì tra la birra, una birra e l'altra, è un crauto.
2: Io Monaco di Baviera non l'avrei mai detto, sinceramente.
0: Anch'io.
4: Allora, sì. Io sto valutando, mi piacerebbe sparire io e i miei due cani, che amo da morire, che sono la mia vita. Sono talmente stanca di fare questa vita, di andare a lavorare, vorrei sparire. Non lavorare più, ma ovviamente ci vogliono i soldini, però vivere in natura con i cani, con gli animali, vorrei proprio andarmene. In qualsiasi posto del mondo basta stare con i miei due cani.

0: Posso dire che cosa ho percepito dalla voce della nostra amica? Adesso non è psicologia spiccia, però un bisogno di respirare, cioè sei voglia di spazi aperti, di cose buone, non da mangiare dico, no, di cose buone tipo gli odori della natura, gli animali che non fanno del male a nessuno, cioè insomma queste cose qui, mi dà l'idea di aver bisogno di respirare, la nostra amica, ti capisco molto molto bene.
1: Bene,
2: ciao ragazzi, sparire, guarda, mi andrei a rifare il viso, totalmente il viso, da un buon chirurgo, così poi nessuno mi riconosce. Capito? E posso stare tranquillo e beato.
1: Cioè, intelligente, dice, invece di sparire me ne faccio il viso, lui ha rivoltato la frittata. No,
0: ok,
1: vabbè.
0: Adesso la domanda successiva è il viso di chi?
1: Uno qua.
0: No, dai, di chi vorresti essere bello, ma tu sei già bellissimo Mauro, ma vorresti essere bello come?
1: Questo è per un'altra settimana, lo utilizziamo perché
0: ci
1: stiamo
0: devi
1: lanciando.
0: Pensare.
1: Io? Ma stai chiedendolo a me? Io come Claudio Guerrini, naturalmente. Cioè, ma non c'è proprio. Cioè. Ma figurati.
0: Va bene, io come Roberta. Vai.
1: Certo. Ciao.
3: RDS insieme a te. RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio. It sounds better.

0: Bob Sinclair, I Can Wait su RDS. Adesso concludiamo con una persona che vuole andare dove?
1: Io me ne andrei al Polo Nord, perché ci sono stata ed è bellissimo, dove c'è un'educazione incredibile da parte di tutti. Tutto funziona, il sistema funziona, tutto funziona. È bello, bello, bello, bello, ma proprio a nord, Però con i miei due bambini. Beh, non posso lasciare a casa i miei bimbi. Anche perché se sanno che poi sono andata a vivere nel paese di Babbo Natale e non li ho portati con me, si arrabbiano.
0: Giusto. Hai ragione, hai perfettamente ragione.
2: Beh, io ti auguro anche di goderti il silenzio del Polo Nord. Enjoy the silence.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: e di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Buonasera, ben ritrovato a Lao Petrilli.
3: Grazie, buonasera a tutti.
2: Veniamo da te per le notizie più importanti di oggi in un minuto.
3: Medio Oriente, telefonata Mattarella Herzog, colloquio franco e aperto viene riferito. Il capo dello Stato ha detto al presidente israeliano di trovare inaccettabili gli attacchi subiti dal contingente UNIFIL in Libano. Oggi un drone è finito sulla base italiana di Nakura provocando danni materiali. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha detto Giorgia Meloni al Senato, aggiungendo che però il governo ha operato per ridare potere d'acquisto agli italiani, tagliando il costo del lavoro e con i rinnovi contrattuali. Porte aperte alle opposizioni, in questo momento non facile le parole della Premier, criticata però da Partito Democratico, 5 Stelle e Italia Viva. Antivirus negativi, test sul turista britannico messo in quarantena a Milano, sul calabrese in isolamento a Villa San Giovanni e sull'Argentina ricoverata in ospedale a Messina. Siamo pronti, ma questa crisi non è come quella del Covid, ha assicurato in Parlamento il ministro della Salute Schillaci. Sport calcio, via la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter, biancocelesti con Noslin a centravanti, gioca anche Zaccagni, Chivu schiera Lautaro e Thuram in attacco. Tanto si apprende che la proposta della Lega sul derby della capitale non è considerata percorribile. Niente spostamento della partita a mezzogiorno di domenica, come stabilito dalla prefettura al momento, match in programma lunedì sera. Agli internazionali d'Italia di tennis, Bolelli e Vavassori avanzano superando 7-6, 7-6 la coppia King e Goranson. Fra poco nel singolare Darderi in campo nei quarti contro il talento spagnolo Hodar. Rudda ha battuto Khachanov in 3-7. Questa è RDS.
2: Let's go, sono le 21, ciao, buonasera a tutti.
4: La voce che sentite vi arriva da Milano, lei è la prima stella della sera, la conduttrice precisa, Chiara De Pisa.
2: Eccoci, buonasera, buonasera a tutti, anche a chi ha le palpitazioni per la partita, Lautaro e Zaccagni, quell'altro della Lazio. Ragazzi, ho capito adesso, non è che, cioè, se mi chiedi quelli degli anni 90-2000 li conosco tutti, i ragazzi giovani un pochino meno, però insomma c'è stato questo primo impatto, ecco, prima di iniziare la partita.
4: Chi vi parla da Roma e tornerà allo Stadio Olimpico perché abito di fianco è Mauro Casciari. Saluti cari.
2: Guarda.
4: Ma di calcio non me ne frega niente.
1: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
5: con un successo

da, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Casa in fiamme, Mr. Rain su RDS. Ma adesso il titolo è molto carino di questo Music for You.
1: Sì.
0: Ladri di canzonette, mi piace molto.
2: RDS Music for You.
3: Music for You. Music for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te.
2: Dove c'è musica?
0: Perché un misto tra ladri di biciclette sono solo canzonette, no?
1: Giusto.
0: Quindi.
1: Sì, amici, parliamo di furti musicali. Un uomo, Kelvin Evans, arrestato e accusato di violazione di domicilio perché si è introdotto in un veicolo con l'intento di commettere un furto. Lui si è dichiarato colpevole di aver rubato cosa? Brani inediti e scalette dei concerti di Beyoncé dall'auto del suo coreografo. Lo scorso luglio gli agenti del dipartimento di polizia di Atlanta avevano segnalato il furto di due valigie appartenenti a Christopher Grant e al ballerino DeAndre Blue da una Jeep a noleggio parcheggiata per strada. Le valigie di Grant e Blue contenevano due computer portatili e dei hard disk con musica inedita ai boss di scaletta. Nonostante l'incidente, il tour di Beyoncé, che si chiamava Cowboy Carter, se non erro, è proseguito come previsto e si è concluso circa 2 settimane dopo a Las Vegas. Il signor Evans, Kelvin Evans, ladro, è stato condannato a 5 anni di reclusione, di cui 2 da scontare in carcere e il resto in libertà vigilata, ma pensate, con l'obbligo di non avere alcun contatto con la vittima e di non commettere ulteriori reati. Inoltre è stato costretto ad ascoltare le canzoni di Beyoncé 24 ore su 24. No, questa è finta. I rappresentanti legali di Grant, Blue e Beyoncé non hanno ancora commentato la vicenda. Adesso sì.

0: Nel mondo della musica, il furto di materiale inedito, spesso definito leak, è un problema serio che colpisce duramente gli artisti. Ci sono dei casi molto noti e significativi, ad esempio quello che ha coinvolto i Radiohead. Nel 2019 un hacker è riuscito a sottrarre dagli archivi digitali della band oltre 18 ore di registrazioni inedite. Scusa, ma
1: sto facendo Texas Hold'em, Texas Cowboy.
0: Dicevo, 18 ore di registrazioni inedite, demo, prove e versioni alternative risalenti al periodo di OK Computer del 1997. Mentre l'hacker minacciava di diffondere il materiale, i Radiohead hanno pubblicato ufficialmente l'intera raccolta di 18 ore per 18 giorni, devolvendo il ricavato all'organizzazione ambientalista Extinction Rebellion, rendendo il materiale inutile per il ladro. Quindi sono stati molto intelligenti in questo caso. Un caso simile è quello di un nome impronunciabile, Adrian Kwiatkowski, un hacker di 23 anni residente nel Regno Unito, che ha condotto una serie di intrusioni illegali nei cloud protetti di diversi artisti, tra cui Sheeran, rivendendo poi la refurtiva musicale sul dark web. L'hacker è stato condannato a 18 mesi di carcere e costretto a restituire oltre 100.000 sterline guadagnate illecitamente. Ma uno dei furti più vasti della storia digitale riguarda la Sony Music, perché nel 2012 il colosso discografico subì un attacco hacker informatico devastante, in cui vennero sottratti circa 50.000 file audio, tra cui dei pezzi inediti di icone come Michael Jackson, Jimi Hendrix e molti altri artisti sotto contratto. Un disastro.
1: Io ho rubato questo. Photogenic
2: shoot. RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te.
3: Dove c'è musica.

0: di te.
1: Cioffi, Noemi su RDS chiudono così la sequenza mixata. Siamo noi, Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Questa è casa RDS, come sta la community là fuori?
3: MA, oggi c'è quel bonazzo di Jason in onda.
1: Quella,
3: Elisabetta, come fai a resistere?
2: Non lo so, ragazzi.
1: È difficile. Chiedete proprio a lei perché vi sa.
2: È lavoro, ragazzi. È lavoro. Bisogna contenersi, un po' di autocontrollo.
1: Sì, non è che è un sacrificio,
2: no?
1: Comunque. Cioè, voglio dire.
2: Hai mai lavorato con gente che ti saltava addosso presa dall'impeto sessuale?
1: No.
2: E allora, mentre si lavora.
1: Ma c'è sempre una prima volta.
2: Magari no. Non è questo il caso. Però tra pochissimo scopriamo anche quali sono i pezzi più trasmessi in Europa.
4: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
5: con Party RDS.
4: Energia, carica e divertimento
5: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
4: A casa o in giro,
5: la festa è sabato dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
6: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
5: RDS. Euro. Airplay. Airplay.
4: I grandi successi più trasmessi in Europa.
2: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani, pronti a scoprire insieme quali sono i 10 pezzi più suonati nelle radio in tutta Europa. Abbiamo una new entry, la troviamo subito alla numero 10. Lui è Teddy Swims, ha annunciato ufficialmente il suo grande tour intitolato The Ugly Tour, l'ERG nordamericana che partirà il 22 settembre da Kansas City e poi andrà avanti fino a novembre. Mr. Know It All in classifica.

Teddy Swims è l'unica new entry alla 10 in classifica. Ci spostiamo di pochissimo. Conquista un posto, sale dalla 10 della scorsa settimana e si piazza alla 9. Sombre, pseudonimo di Shane Michael Bose, classe 2005, cantautore, produttore americano. Ha frequentato la prestigiosa LaGuardia High School. Questa è Homewrecker.

saliamo alla posizione 8 in classifica, dove troviamo American Girls di Harry Styles. Anche lui ha annunciato ufficialmente il suo nuovo tour mondiale, tra le prime tappe confermate residency in arene pazzesche come il Madison Square Garden di New York, e i concerti vedranno anche la partecipazione di Shania Twain come ospite speciale. Alla numero 7, Tame Impala e Jennie.

Tame Impala, Dracula alla 7 in classifica tra i più ascoltati in Europa. Ci spostiamo alla 6, nessun saliscendi per quanto riguarda Ray con Where Is My Husband. Stesso mood, stessa situazione anche alla numero 5. Ci rimette la firma Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Non ancora contenta, si riprende anche la numero 4 della top 10. Stiamo parlando del grande successo di Opalite.

0: arriviamo così sul terzo gradino del podio, dove c'è New Religion di Bebe Rexha e Faithless. Lei pubblicherà il suo quarto album in studio intitolato Dirty Blonde il 12 giugno. Tra l'altro si tratta del primo progetto discografico rilasciato tramite etichetta indipendente dopo la rottura con la sua storica major che c'è stata l'anno scorso.
1: Beh, dite incrociate, allora, sì, nuovo progetto. Allora, chi c'è? Chi è che si nasconde tra il primo e il secondo posto di questa top 10? Da un lato si schiera nuovamente lui, Alex Warren con Fever Dream.
0: E dall'altra parte invece se la gioca Bruno Mars con I Just Might.
1: Che vince?
2: Ecco il numero uno della classifica europea.

0: Alex Warren, Fever Dream, per la terza volta in vetta alla classifica Euro Airplay, la top 10 dei dischi più ascoltati in Europa.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.

0: Vai, vai, fammi fischietto.
1: Bravo. È uscito abbastanza
0: bene. Avrei allungato
1: bene
0: un pochino di più, però ragazzi, la
1: manca
0: qualità,
1: un po' di eco, riverbero,
0: sì,
1: manca un po' di
0: la qualità che c'è a casa RDS. Ben arrivati, 10:31. Sapete che trovate anche il meglio di quello che è successo durante la giornata in radio. Se vi siete persi qualcosa, potete appunto riascoltarlo anche con noi tra le 22 e l'una.
1: Siamo qui apposta. Allora, questo pomeriggio Roberta e Claudio hanno affrontato un argomento, diciamo, culinario.
0: Importante anche.
1: Molto importante.
0: Però qua siamo, facciamo sempre cazzabubole io e te.
1: Invece
0: però
1: no,
0: in realtà è l'argomento importante.
1: A che fare con il sale.
0: Sì, sentite un po'.
2: Allora, c'è ancora troppo sale nella dieta degli italiani.
3: Vedi?
2: Troppo.
3: Ieri sera a cena mi dicevano, sal, vuole del sale aggiù, per carità, l'ho guardato malissimo.
2: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo una persona su sei rispetta i parametri previsti, che sono di 5 grammi al giorno.
3: Eccomi qua.
2: Invece, secondo una ricerca, insomma, in occasione della settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale, gli uomini ne consumano 9,3 di grammi. Le donne un pochino meno, 7,1, ma sempre sopra i limiti raccomandati. Allora, è un trend un po' in discesa negli ultimi anni, quello del consumo di sale, ma non abbiamo ancora raggiunto i livelli che dovremmo raggiungere, cioè i 5 grammi al giorno, che sembra una stupidaggine, ma evidentemente fanno la differenza.
3: Il problema è come calcolarli, quello è il problema.
2: Lo pesi?
3: Come facciamo a calcolare noi 5? Che pesi? Il sale?
2: Sì, pesi il sale. Lo metti in una ciotolina e fai la razione giornaliera. Io, ad esempio, in tante cose non lo metto proprio.
3: Ma io non lo metto da nessuna parte, quindi che devo pesare? Però
2: allora
3: c'è quello degli alimenti che già c'è. Io
2: esatto,
3: non so quanto ce n'è nell'alimento. Sì, posso vedere
2: ma
3: sugli ingredienti.
2: Negli alimenti, ok. Ma
3: tu parli di sale aggiunto.
2: Sale aggiunto, sì, quello che
3: allora
2: mettiamo
3: io
2: noi.
3: Sto zero.
2: Okay,
3: io sto zero.
2: Ok. E a proposito di questo, c'è una notizia sugli ascensori. A proposito di salute, perché gli ascensori europei sarebbero progettati su dati ormai superati e non sarebbero più sicuri.
3: Ma perché colpa del sale?
2: Adesso è anche colpa del sale, perché
3: non ho capito.
2: Adesso c'è stato il congresso europeo sull'obesità a Istanbul e praticamente hanno puntato il dito contro i criteri di calcolo rimasti fermi a oltre 20 anni fa per quanto riguarda la capienza negli ascensori. I sistemi di oggi non rispecchiano più il reale peso medio dei cittadini europei,
3: che è aumentato. Vedi,
2: quindi il peso è stato ignorato. Allora, gli standard del settore hanno considerato un peso medio di 75 kg per persona, ma negli ultimi decenni il valore reale della popolazione è aumentato. Ma allo stesso tempo molti produttori di ascensori non hanno modificato i parametri di riferimento.
3: Però scusate, quando io vedo negli ascensori quasi tutti capienza 4 persone, peso massimo quello, cioè c'è sempre il peso oltre il numero di persone, quindi basta calcolarlo. Signore, lei quanto pesa?
2: Però massimo 4 persone, 200 diviso 4
3: fa 50.
2: Se già metti 4 persone che pesano più di 50 kg,
3: certo,
2: e allora
3: sì.
2: Dovresti aumentare il parametro, no? Dei chilogrammi.
3: Di
2: o diminuire le persone.
3: Certo. No, è chiaro.
2: Questo. E tanti produttori ancora non si sono adeguati a questo cambio di peso soprattutto della popolazione europea. Ecco, lo studio è stato fatto su di loro.
3: Risolvete come me: quando c'è qualsiasi altra persona, anche in albergo, a casa, io non salgo.
2: Davvero?
3: Io salgo solo da solo.
2: Solo da solo?
3: E sto sereno, sto molto sotto i 200. Io.
0: Di quelli che scappi quando vedi qualcuno, schiaccia, corri via.
1: Via, veloce, però, che non ti ha visto.
0: Sulla questione sale, che quindi meno sale, più salute dovrebbe essere.
1: Questo dicono.
0: Però, ragazzi, io sono matta per il sale. Cioè, a me piace proprio.
1: Dai,
0: il sale.
1: Dove che lo metti?
0: Cioè, tipo, no, per la focaccia, quando la focaccia sui granellini di sale, cioè io do fuori di testa.
1: Olio a gogo.
0: Ma
1: sale.
0: Più il sale che l'olio, ma il
1: nei
0: sale
1: dolci
0: mi fa
1: invece, tipo cioccolato e sale, quell'abbinamento.
0: No, quello no.
1: Di zero?
0: Quello no, però i granelli di sale sul salato mi mandano ai matti.
1: In inglese lo definiscono.

0: il guilty pleasure, quindi piacere a tavola, quella cosa irrinunciabile, no? A pranzo, a cena.
1: Sì, voi ce l'avete quella cosa a tavola che dici, forse mi fa un po' male, ma boh, vabbè, ogni tanto non riesco a resistere a che cosa quando siete a tavola?
0: Quando la mangio sto bene, sono felice. Messaggi vocali WhatsApp 38822 38822. Intanto c'è la nuova di Madonna e Sabrina Carpenter.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: Michael Jackson, Heal the World su RDS. Stiamo parlando di guilty pleasure a tavola, insomma quei piaceri che proprio non riusciamo a tenere lontani, ad evitare.
1: Un piatto, un ingrediente, vale tutto, chi c'è?
2: Ragazzi, il mio guilty pleasure è indubbiamente la mostarda. La mangio anche quando mi viene il raffreddore, così mi stappa il naso e mi fa stare meglio.
3: Senti, l'hai mai provata tu?
0: Ma io non ho mai mangiato la mostarda nella mia vita.
3: Ha detto una cosa saggia.
0: Cioè, scusami, che quella con dentro la frutta nel suo...
3: Sì. Allora, in Belgio c'è anche un'altra versione che è un po' più simile alla senape in grani, per intenderci. Questa qui, che ovviamente forse indicava la nostra amica, è quella proprio con frutta intera.
0: Dentro, okay.
3: Cioè, il mandarino, un pezzettino di ciliegia, la pera.
0: Un po' classica del Natale, dei
3: piccante
0: del Natale.
3: Forte quella, Aspettiamo i vostri messaggi vocali WhatsApp, se vi va 388-22-388-22.
4: Siamo con te ovunque.
5: E in ogni momento.
4: Ogni momento. Anche in movimento riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
6: 100% grandi successi.
7: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
10: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

se bastasse una notte sì per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì godersi l'impatto non ci importa la

0: Sheeran Celestial su RDS con Jason Gaglani ed Elisabetta Sacchi. A che cosa non riescono proprio a fare a meno, a rinunciare gli italiani? Beh, primo posto i dolci.
1: Vizio numero uno.
0: Ci non sto riescono a rinunciare ai biscotti soprattutto. Il 95.6 delle famiglie li compra quotidianamente.
1: E poi il rito sacro in assoluto è quello della colazione fuori, quindi brioche, caffè, cappuccino, insomma quello che volete. Circa 7 italiani su 10 consumano brioche fresche fuori casa. Quasi
0: sono
1: ogni
0: tanti,
1: giorno.
0: 7 su 10, mica male.
1: Capiamo un po' da voi qual è il vostro guilty pleasure.
2: Per me, ragazzi, credo possa essere la crema, quella che si mangia a Natale con il panettone o il pandoro. La crema al mascarpone la fa sempre mia mamma e crea dipendenza.
1: Sì, devo dire anche che anch'io sono una brava, una queen della crema al mascarpone.
0: Ma a mangiarla o a farla?
1: Tutte e due.
0: Che è un attimo,
1: Anche a farla.
3: Noi adoriamo la zuppa inglese.
0: Vai.
3: La zuppa inglese. Siamo in viaggio e ascoltiamo RDS.
0: Vai. Ciao belli.
1: Sai che come la mostarda non ho mai mangiato la zuppa inglese nella mia vita.
0: Te bisogna portarti fuori perché sennò qua.
1: Allora, strati di crema pasticcera classica al cioccolato, pan di Spagna oppure savoiardi inzuppati nel liquore al kermes.
0: Pucciati dentro. Pucciati. Proprio avvitati così.
1: Beh, è fatta tipo un dolce al cucchiaio.
0: A strati proprio.
1: Sì, a strati.
0: Un mattoncino.
1: Forse perché l'al kermes non mi fa impazzire.
0: Non ti stuzzica parecchio. Vabbè,
1: no,
0: rimedieremo anche a questo.
1: Sì.
4: Io ho una fissa, visto che si avvicina il caldo,
0: sì?
4: Dei pranzi al sole ed estivi. Per esempio, io ho una birra al limone e un piatto con bresaola, pomodoro e burrata. Sto da Dio.
0: Mamma mia, l'apoteosi, che benessere totale. Birretta al limone, tra l'altro, che non fa sentire in colpa. Che non so,
1: sgrassa il limone.
0: Non so, mi dà quell'idea lì che è un po' così, no? Che tiene un po' indietro, ma riesci comunque a godere del
1: Sai
0: momento.
1: Che mai bevuto la birra? No, l'ho assaggiata e non mi piace.
0: Ascolta,
1: non la bevo.
0: Ma io con te come devo fare? Cioè, non lo so.
1: Io mangio tutto il resto.
0: Ho capito,
1: dai.

0: Chaperone, Good Luck Baby. Chiudiamo la parentesi guilty pleasure in cucina, cosa a cui proprio non riuscite a resistere, con questo che secondo me vince tutto.
1: Chi c'è? Allora, non scherziamo,
2: no,
1: eh.
2: No, ci mancherebbe.
1: Gelato artigianale, rigorosamente artigianale,
2: sì.
1: Tutti i giorni, tutti. Il mio cono in sostituzione del pranzo. Così per saranno almeno 7-8 anni che vado avanti così.
2: Caspita.
1: Estate, inverno.
0: Ma come estate?
1: 12 e mezza, una, mi sparo il mio cono.
2: Cioè lui vive così,
0: tutti
2: vive
0: i giorni.
2: Glicemia. Ma come si fa? Ma io non lo so.
0: Io amo il gelato, lo mangerei anche tutti i giorni, ma non al posto del pranzo.
2: No, cioè, una volta ogni tanto, a merenda, così.
0: Tutti i giorni, un po' tanto. Però ognuno c'ha la sua dieta, noi non
2: con
0: è
2: quello che costa adesso, chissà quanto spende, tutti i giorni.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: Ecco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità in un minuto, per noi c'è Lao Petrilli.
4: Buonasera. Donald Trump in Cina, d'Iran parla da Washington. J.D. Vance: stiamo facendo progressi nei colloqui, ma è troppo presto per dire se siano sufficienti a garantire che l'Iran non sia mai in grado di dotarsi di armi nucleari, ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti. Colloquio telefonico franco è aperto questa sera tra Sergio Mattarella e Isaac Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi ai nostri caschi blu in Libano, riaffermando l'impegno contro ogni atto di antisemitismo. Il presidente israeliano, menzionando le proteste contro il padiglione del suo paese alla Biennale contro la Brigata Ebraica a Milano, si era detto preoccupato per i sentimenti emersi in parte dell'opinione pubblica italiana. Le tensioni geopolitiche continueranno a incidere sulla crescita, ha avvertito Giorgia Meloni parlando al Senato. Abbiamo tagliato le tasse, la nostra priorità è aiutare chi lavora, le parole della Premier criticata da PD, 5 Stelle e Italia Viva. Chiusura contrastata la borsa di New York poco fa, l'indice Dow Jones ha perso lo 0,14%, Nasdaq indeciso rialzo invece più 1,20 con nuovo record a 26.402 punti. Sport, calcio, Coppa Italia all'Inter, Lazio battuta 2-0 con autogol di Marusic e sigillo di Lautaro Martinez. Tennis a Roma, alla Svitolina la sfida con la Ribacchina superata in 3 set 2-6, 6-4, 6-4. In campo Luciano Dardri contro Hodar, in palio la semifinale degli internazionali d'Italia, nel primo set azzurro avanti 2-1. Questa è RDS.
5: Questa è casa RDS, sono le 11:04 minuti. Cosa ne pensi di questa finale di Coppa Italia?
6: È tosta per i laziali, tostissima, ragazzi. Stasera è andata così. Ma non tifo né una né l'altra, quindi posso dormire sereno, proprio pacifico.
5: Abbiamo
6: pacifico.
5: Altri problemi: Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi, Francesco Cadente in regia.
7: Ciao.
5: Fino all'una.
6: Anche perché siamo qui per altri motivi. Tra poco la musica, ovviamente protagonista, ma insieme a voi, amici e amiche che ci seguite, ci ascoltate ovunque. Intanto dal 265, la nostra RDS Social TV, oppure attraverso l'app ufficiale di RDS.
5: Se state andando in giro, siete in macchina, state facendo cose, vi state imboscando, noi vi facciamo compagnia. No,
6: siamo in fascia protetta.
5: Per qualsiasi motivo.
6: Cosa
5: non ho detto niente.
8: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
8: con un successo senza

0: Nico Santos, All Time High su RDS, le 11:11, allineati con l'universo e anche col momento in cui sarebbe bello un attimino rilassarsi.
1: Ah, ci vuole per forza, anche perché la musica funziona davvero contro lo stress e l'ansia, e non lo diciamo noi, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi,
0: lo dice la scienza.
1: Anzi, uno studio americano, per essere proprio precisi, chiamato la playlist su prescrizione,
0: che in americano si dice
1: a prescription playlist of the day of tomorrow, see you later, ha scoperto che la musica è uno degli strumenti più usati per stare meglio mentalmente. Sapete che ci piace parlare anche per dati, per percentuali. Il 35% delle persone utilizza la musica per calmarsi e il 40% la considera quasi una terapia accessibile.
0: Beh, bello, ci sta. Sono 7 persone su 10 che usano contenuti audio musicali regolarmente, appunto per rilassarsi e ridurre la tensione mentale. Allora abbiamo ad esempio la musica classica, che aiuta la concentrazione e la calma. Sì. Alcuni trovano beneficio addirittura nel metal o nel rock intenso, perché permette sfogo emotivo, e il post rock, il rock malinconico invece aiutano a scaricare. Poi vabbè, ci sono tantissimi altri generi, però c'è una band in particolare, stando sul rock, che rende lo scarico dello stress particolarmente efficace.
1: Ce l'abbiamo?
0: Sì.

0: ovviamente Linkin Park, perché proprio loro parlano di dolore, ansia, fragilità emotiva. La loro musica aiuta a scaricare rabbia e tensione, poi insomma tutto questo mix crea un forte coinvolgimento emotivo, fa stare bene.
1: Oltre a Linkin Park, restando sempre su rock bello, bello spinto, anche Metallica, Radiohead, Slipknot, che aiutano proprio il rilassamento, cioè il rilassamento, lo sfogo, quindi sfogarti, rilasciare lo stress, ti aiuta anche a rilassare. Poi abbiamo un'altra canzone in realtà che viene considerata particolarmente calmante. Andiamo su tutt'altro genere, perché loro sono i Coldplay. Dei Coldplay, e quindi vedi c'è proprio anche un contrasto abbastanza importante.
0: Qui sei tornata anche su TikTok di recente, ho visto tantissimi video e ovviamente condivisi da creator e non. Sono tutti contenuti a tema sì relax ma più familiare, quindi ripercorrono tutti i momenti vissuti insieme alla famiglia, quando si era piccoli, cose adolescenziali, è un po' quel mood lì.
1: A me viene stress se penso ai momenti vissuti in famiglia.
0: Capito, però tutto tipo, al contrario.
1: Tipo fare l'albero di Natale, momento che beh, a casa mia parole, litigare. Sì.
0: Certo, a maggio lo eviterei, però quando arriva novembre, dicembre, che fai, te ne privi?
1: No, bellissimo, però mi ricordo, quando erano piccole era sempre un momento di nervosismo fare l'albero di Natale, perché c'era tutta una roba, cioè tecnica da seguire.
0: C'è un titolo a questa cosa, si chiama Delirio a casa Sacchi,
1: vabbè.
0: È così.
2: RTL

0: Swift su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Cosa succede oggi? Parliamo di musica. Prima i Linkin Park sono la band che rilassa di più se avete bisogno di scaricare ansia e stress. A proposito di musica, Giusy Ferreri ha depositato il marchio vocale per non farsi clonare dall'intelligenza artificiale.
0: Ah, vedi?
1: Come Taylor Swift, no? Una frase che dice: sono Giusy Ferreri, ed è stata la prima cantante in Europa ad aver registrato ufficialmente il marchio vocale all'European Union Intellectual Property Office.
0: Ma funzionerà questa cosa? Perché ho un po' di dubbi. Non lo so. Beh, ci sono tantissimi modi per ovviare a queste.
1: Cosa devi fare? Quello. Sai, che mettiamo subito la guardia di finanza, ci viene a prendere se dai delle indicazioni su come ovviare.
0: Io non sto dando nessun tipo di indicazione, però sui
1: social. Stai mettendo contro tutta l'industria musicale e i diritti d'autore.
0: Tu stasera,
1: no, sto dicendo,
0: siamo qui per un altro motivo. Guarda, sai che ti dico? Sipario. Va bene.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
8: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
9: RDS Digital Italia.
3: I grandi successi più ascoltati in Italia.
0: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, prontissimi per scoprire quali siano i 10 singoli più venduti, ma anche quelli più ascoltati in Italia. Una new entry, due re-entry in questa top 10. Partiamo dalla 10, troviamo subito la prima. Stiamo parlando del re del pop, Michael Jackson. Un successo pazzesco anche per il nuovo film biopic. Questo pezzo è stato alla numero 1 di questa classifica il 21 maggio dell'83.

E dopo tutti questi anni continuiamo ad ascoltarla, 43 anni fa. Billie Jean, saliamo alla posizione numero 9, perde due posti la collaborazione tra Julie e Holly, Cantilene. E alla numero 8 invece troviamo un'altra rientry, quella di Joliet con Canzone d'amore, che sta per partire con il suo grande tour negli stadi. Alla numero 7, altra new entry, Al mio paese.

mio paese è alla 7 in classifica tra i più venduti e ascoltati in Italia, perdono invece due gradini e scendono dalla numero 4 e arrivano alla 6 Justin Bieber e Nicki Minaj con Beauty and a Beat. Al contrario, inverte totalmente la rotta Safe, sale dalla numero 6 alla numero 5. Nel frattempo è uscito anche il nuovo album Santissimo, il grande successo di Tu mi piaci tanto. Suona così.

Posizione numero 4 per Shiva e Anna, Obsessed, è uno dei singoli di maggior successo estratti da Vangelo, il quarto album in studio di Shiva, uscito il 10 di aprile, ha già superato oltre 10 milioni di ascolto su

0: La testa gira sul terzo gradino del podio, mi è già venuta voglia di mare, di spiaggia, di ombrellone, di crema abbronzante,
1: sì,
0: di drink, ghiaccio.
1: Dopo sole anche, perché poi
0: dopo sole, certo.
1: Crema dopo sole.
0: Fondamentale anche quella. Chi c'è invece tra il primo e il secondo posto di questa top ten? Da un lato si schiera nuovamente lui, Samurai J con Ossessione.
1: E dall'altra parte un altro successo molto amato è quello di Shiva e Geolier, Bad Bad Bad.
0: Una bellissima sfida, si accettano scommesse. Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica italiana.

0: Si riconferma sempre lui, Samurai J, per la decima settimana di fila. Ossessione, il pezzo più ascoltato in Italia, e apre anche la nostra sequenza mixata.
1: La carica che cerchi, la carica che cerchi, i successi che ami.
2: Ossessione, strada a te, ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Te ne faccio una al volo. Chi l'ha detto?
0: No, non è questo il momento. Giochiamo di domenica. In settimana, però.
1: Chi l'ha detto? Non ho mai letto i libri di Twilight.
0: Caspita, potrei averlo detto io in un momento di.
1: L'ha detto uno che ha molto a che fare con Twilight.
0: Non ne ho idea. Edward Cullen.
1: Eh sì, Robert Pattinson, che oggi compie 40 anni. Ha detto: io, mentre leggevo il copione, odiavo quel personaggio ogni giorno di più. Ha odiato il personaggio che ha interpretato e che poi l'ha reso anche estremamente famoso e popolare. Edward
0: Tanto
1: Cullen
0: però,
1: di Twilight.
0: I bonifici arrivavano, Edward.
1: Comunque, tra pochissimo Anna e Sergio tirano fuori un
0: qualcosa dall'armadio.
1: Qualcosa dall'armadio.
0: Belle
1: che
0: scarpiere,
1: gli italiani
0: forse
1: amano follemente, le scarpe, sì.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani.
5: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì. E non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la

0: Trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Dai, sii sincera, quante scarpe hai?
3: Ma io non così tante.
2: Ma non
3: cioè
2: ci
3: non lo
2: credo.
3: So, ma non tantissime.
2: Tipo?
3: Ma non lo

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh, introvabile su RDS. Abbiamo capito.
2: Te, facciamoci due spaghi insieme, mica ora. Star male, dai.
1: Sarebbe meglio, ma poco fa abbiamo capito che la signorina qui presente, Miss Elisabetta Sacchi, non ha così tante scarpe.
2: Ma pare che io non sono patita per la moda, di, penso si veda anche di niente. E i rossetti forse compro.
1: Lucida labbra,
2: i rossetti,
1: burro cacao.
2: Però, scarpe, cose no. Eppure gli italiani vanno matti per le scarpe.
1: Guarda, ne hanno parlato questa mattina Anna e Sergio, senti qua.
3: Scarpe, mi servono le scarpe.
4: Pure, ancora, quante paia ne hai? Più di 400, credo, no?
3: No, secondo 400 me sì. Ne ho tante, sono collezionista, quindi non è che si butta via mai qualcosa. Le scarpe...
4: Le hai usate mai più di 4 volte?
3: Sì, certo.
4: Tutte 400, esatto.
3: Ma che quale 400? È stata fatta un'inchiesta Italia, com'è la situazione?
4: Il mercato delle scarpe in Italia orientato al benessere e alla comodità. Oggi le sneakers sono in cima alla classifica sia della moda che dell'utilizzo quotidiano, con una media di 16 paia a testa. Le scarpiere femminili sono decisamente più capienti di quelle maschili, che invece devono dare spazio in media a 10 diverse paia di scarpe. Qui le sneakers dominano, non solo vengono percepite come sinonimo di moda dal 68% degli italiani, ma sono scelte per uso quotidiano da 7 consumatori su 10 e soprattutto dalla generazione X.
3: Allora, al primo posto tra le scarpe di tendenza ci sono le sneakers, seguite da stivali, stivaletti anfibi, e al terzo posto le scarpe classiche ed eleganti. Ne hai sicuramente quando vai da
4: Mattarella. No, quelle classiche eleganti non ce l'ho.
3: Non le hai? No. Scusa, ce l'hai il vestito buono, come si diceva una volta. Sì, ok, sì. E che ci metti sotto?
4: Scarpe normali, sneakers.
3: Tu vai da Mattarella con le sneakers.
4: Ma io sono artista, perché?
3: Ma che vuol dire che sei artista? E quello è presidente.
4: Ma io non vado nelle cerimonie. Ma perché mi dovrebbe invitare Mattarella?
3: Scusi, presidente, ci potrebbe invitare a cena?
4: Ma
3: perché così dovrà mettersi le scarpe quelle.
4: Sono molto contento di invitarti a cena anche senza scarpe. Bravissimo.
3: No, con le scarpe. Vabbè. Con il vestito serio o le scarpe da ginnastica.
4: Ma non c'è neanche il vestito serio.
3: Sì, che ce l'hai, Allora, e a proposito delle scarpe da ginnastica che vediamo, lo dice proprio, gli sneakers sono considerate inadatte dalla maggior parte degli italiani alle cerimonie, dove però un italiano su tre le accetta.
4: Per me sono le cerimonie inadatte, figurati.
3: Va bene. E a cena in un ristorante elegante, no sneakers, mi dispiace Sergio, e questo è.
4: Quindi,
3: in questo caso netta la differenza di genere, con il 54% degli uomini che le considera ammissibili, ovviamente, e il 63% delle donne che dicono no, proprio con quelle scarpe non esci. Io vedo le mogli che dicono aiariti cambiati le scarpe, ma io
4: come vedere una bellissima donna, poi abbassi lo sguardo, cioè le ballerine.
3: E lo vedi? È come noi, se tu hai un bel vestito nero con una camicia bianca che fa l'uomo fico, ti puoi avere le scarpe a ginnastica?
4: No, con l'uomo è diverso.
3: Ma scusa, ma perché con l'uomo è diverso?
4: Perché l'uomo è molto più semplice.
3: Ma chi l'ha detto?
4: Ci perdiamo in queste cavolate.
3: Allora, presidente.

0: Niente, noi attendiamo l'invito a cena, perché così dobbiamo.
1: Siete ufficialmente invitati tutti quanti.
0: Sì, certo.
1: Anche con le sneakers.
2: Cioè, questa cosa qua però è vero, perché già io sì. sono d'accordo con Sergio su questo.
3: Anch'io.
2: Mi dispiace, perché anch'io vorrei essere elegante anche con la scarpa da ginnastica, invece la donna col tacco è come se fosse d'obbligo.
3: Le ballerine
2: l'uomo,
3: invece?
2: No, le ballerine
3: le
2: no.
3: metti o no?
2: No, le mettevo quando andavano di moda nel 2007, 2006.
3: Quindi sei una di
2: 2008.
3: Quelle che segue la moda a tutti i
2: no,
3: costi, non hai
2: anni...
3: una tua tendenza.
2: Guarda,
3: dai, dai,
2: cioè, stai proprio sbagliando
3: di
2: persona, visto che ho appena detto che a me della moda non me ne frega niente, non c'ho nulla di moda. Però erano uscite le ballerine, in quegli anni lì si portavano, come si portano adesso magari gli affibi, che ne so, per
3: detto
2: dire,
3: benissimo
2: no?
3: Sergio, guarda, la donna con le ballerine, non lo so, un po' pericolosa.
2: È una bellissima, che ha sulle ballerine, cosa fa? Una stupenda.
3: Finita
2: di viso, simpatica, intelligente, alle ballerine non va bene.
3: Finito tutto,
2: ma
3: totalmente.
2: Non puoi vederti te, sì. fame nel mondo e poi stai lì a guardare le scarpe.
3: Non c'entra fame nel mondo, scusa, ma stiamo parlando di ballerine.

0: music, new hit music,
1: nuove tendenze,
2: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
3: Io sono
1: Lauro, comuni immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per metterti al polso.
1: Saif, buona domenica.
5: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nelle.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: mentale aranciata su RDS.
1: Sono un po' scosso, un po' sconvolto, perché abbiamo parlato di scarpe, no? Con Anna e Sergio questa mattina hanno affrontato l'argomento, si parlava anche delle ballerine e Sergio ha detto ma a me non è che convincano proprio tantissimo. Dati alla mano, il 63% degli uomini preferisce le ballerine ai tacchi alti. Motivo principale: le scarpe basse vengono associate a naturalezza, comfort, spontaneità, sicurezza non forzata. Quindi molti uomini trovano più attraente una donna che si muove comodamente, appare rilassata e non sembra soffrire sui tacchi.
0: Ragazzi, veramente, quando quando camminiamo sui tacchi e i tacchi ti fanno male o non siamo capaci, esatto, io sono così, io sono un T-Rex, quindi non li metto i tacchi perché non sono in grado di camminarci, non è neanche bello da vedere una persona che fa fatica, non è capace, ha male ai piedi, anche no.
1: Però voglio dire, 63% che preferisce le ballerine ai tacchi.
0: Di bene, meglio. Quanti preferiscono la donna struccata anziché truccata, tutta sistemata?
1: Io.
0: Così evitiamo, risparmiamo anche sul make-up la prossima volta.
1: Ma dove devo firmare?
0: Saperlo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Pronti a tornare in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in un minuto con Lao Petrilli.
3: Un saluto a tutti. Nel sud del Libano un drone finisce contro la base dei caschi blu italiani di Naqoura. Fortunatamente non ci sono stati feriti, danni però agli edifici. UNIFIL fa sapere, presumiamo, una responsabilità degli Hezbollah. Siamo preoccupati per la loro attività e per quella dei soldati israeliani vicino alle nostre postazioni. Gli attacchi subiti dalla forza ONU nel paese dei Cedri sono inaccettabili, ha detto Sergio Mattarella nel corso di una conversazione telefonica con Isaac Herzog. Urgente abbandonare lo stato di guerra permanente in Medio Oriente e rispettare il diritto di navigazione in acque internazionali, ha aggiunto il presidente della Repubblica, ribadendo al collega israeliano l'impegno dell'Italia contro ogni atto di antisemitismo. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, dichiara intanto Giorgia Meloni al Senato. Quadro internazionale complesso, porte aperte al dialogo con le opposizioni.

0: opposizioni. Le parole della Premier, criticata però soprattutto da PD, 5 Stelle e Italia Viva. Antivirus, tutti negativi, test effettuati nelle ultime ore in Italia. A bordo in Francia 1700 croceristi in quarantena. Sulla loro nave è scoppiato un focolaio di gastroenterite che ha ucciso un passeggero novantenne. Sport calcio, doblete dell'Inter che vince la sua 10ª Coppa Italia all'Olimpico di Roma. Lazio battuta 2-0, prima un autogol di Marusic, quindi il raddoppio di Lautaro Martinez. Tennis al Foro Italico, il quarto notturno, Darderi Odar, spagnolo avanti 6-5 nel primo set, match sospeso per il fumo dei festeggiamenti interisti che arriva proprio dal vicino stadio olimpico. Questa è RDS.
1: Let's go, è scattato ufficialmente la mezzanotte, allora buon giovedì amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Siamo sempre noi, non siamo come i Gremlins che dopo la mezzanotte bisogna fare attenzione, siamo tranquilli, fino a luna Francesco Cadenti in regia.
3: Ciao. Scusa, ma loro non dovevano stare attenti all'acqua?
2: All'acqua,
3: trasformavano
2: sì. E neanche
3: così.
2: Bisognava dargli da mangiare dopo mezzanotte i Gremlins.
1: È vero, noi invece rimaniamo belli idratati a pancia piena.
2: Esatto.
1: Giusto per andare contro tendenza. Siamo così, se vi va ci seguite sul 265 tramite l'app ufficiale di RDS. Sempre free, sempre gratis. Tra poco tutti pronti perché c'è un grande, immenso, enorme ritorno. Bellissimo.
2: Bello, il ritorno di quelle cose che abbiamo tanto amato negli anni 90, 2000.
1: Un po' vintage,
2: tornano,
1: così.
2: Tornano.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo sempre.

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte. Sempre, sempre.
1: Questa è RDS 100% grandi successi.

0: su Instagram, TikTok e Facebook.
1: 100% grandi successi.
2: Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
4: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
3: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
4: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
3: Veramente?
4: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Ingambissima.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno!
10: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
19: Giovedì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebi Meteo.
20: Ci attende una giornata di giovedì che sarà a tratti ancora instabile sulle regioni meridionali, con qualche residuo fenomeno. Rovesci che andranno però principalmente ad interessare il nord Italia. Segnalo infatti piogge e rovesci sparsi, a tratti anche a carattere di temporale. Temperature massime che sul nostro territorio per il momento non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, c'è la nuova app di Trebi Meteo.
21: Grazie per questi aggiornamenti. Lui invece sarà in Italia per due date esclusive, a Roma e Milano ad agosto. Stiamo parlando di Joe and the Beginning.

0: la sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti a

0: Miley Cyrus, Midnight Sky, su RDS, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi, il grande ritorno, lo possiamo dire, delle cuffie con il filo.
1: Oh, vedi, la generazione Z come ricaccia fuori cose che per noi millennials erano già passate, per adesso con le cuffie senza
0: Bluetooth,
1: filo, cioè
0: wireless.
1: Bluetooth, siamo tutti abituati con quelle lì. Invece no, tornano gli auricolari col filo proprio per riscoprire anche un po' questa cosa del sempre connessi, le cuffie poi si scaricano, quelle col filo rilassano.
0: Infatti proprio questo è il problema principale che ha riscontrato
1: batteria.
0: Tutta la generazione Z, che la batteria dura forse poco, troppo poco, o al contrario le utilizziamo talmente tanto, vuoi per ascoltare la musica, vuoi per ascoltare anche RDS, vuoi per ascoltare tutto ciò che c'è da scrollare sui social, a una certa dici, oh, io, cioè, come faccio a stare al passo? Prendo quelle col filo, tanto quelle funzionano sempre.
1: Certo, funzionano sempre, costano molto meno rispetto a quelle...
0: poche decine di euro,
1: sì.
0: Dai.
1: E tra l'altro anche la qualità audio spesso è migliore, poi ci sono ad esempio i gamer, utilizzano quelle cuffie col filo, no?
0: Tutte le periferiche, tastiera, il mouse, le cuffie stesse, perché c'è ovviamente un collegamento diretto, quindi la resa che hai anche durante la performance dei videogiochi è massima, estrema.
1: Devo dire, cioè, però per me i fili sono una roba un po' preistorica, cioè quando vedi i fili...
0: Ma preistorica.
1: No, ci sono due cose che per me sono preistoriche. Una sono i fili,
0: sì.
1: Ma i, cioè, i fili di tuo, l'albero di Natale 3000 fili, cioè la televisione, magari c'è una console...
0: Dire, no. L'albero di Natale con i fili, metti le lucine,
1: le lucine hanno 3000 fili, no? Per i fili, no, aspetta, per dire, hai l'angolo TV, magari è la TV, che ne so, una console, tutti pieni di fili. Perché i fili e la ceretta, secondo me, sono delle robe medievali.
0: Che comunque,
1: però,
0: come connubio, non lo so se proprio funziona. Cozzano un po'.
1: Per
0: però,
1: dire, dai, comunque, dai. Anche proprio torna l'effetto nostalgia per tutte queste cose qua, insomma, degli anni 90 e passati, anche grazie ai VIP, per dire, una Zendaya che utilizza le
0: tornate.
1: Anche
0: scusa, il discorso invece delle VHS, come la metti? Perché a me ad oggi, 2026, piacerebbe tantissimo andare a riprendere un videoregistratore, inserire la mia videocassetta, anche di un film d'animazione un po' datato, vecchio, così, e gustarmelo proprio alla vecchia maniera.
1: Bello, sì.
0: Quella cosa lì bella, che poi devi tornare indietro, riavvolgere il nastro, bellissimo.
1: Ma un'altra cosa stupenda, e sarete d'accordo, speriamo, il Walkman con le musicassette, ragazzi.
0: Ne avevi una?
1: La mia primissima musicassetta è stata questa qua. Avreste mai detto,
0: mai proprio.
1: Era proprio l'album Backstreet's Back 1997. Ricordo mio papà che torna a casa un giorno e non la volevo neanche io. Cioè, è stato proprio un regalo.
0: Sorpresa.
1: Ti ho preso questa qua. E da lì è partita la mia fissa per i Backstreet Boys.
0: Sai che anch'io ce li avevo. Andavo indietro, proprio mettevo la penna e dovevo riavvolgere il nastro. Però avevo un altro genere.
1: Qual è stata
0: io?
1: La tua prima musicassetta?
0: Tipo questo, così. Avevo un'altra canzone.
1: Un'altra.
0: Sì.

0: budget era quello che era, però comunque mi divertivo. Adesso, a parte
1: siamo
0: scherzi,
1: di due generazioni praticamente diverse quasi.
0: Però era fantastico, anche i cartoni animati avevano il loro spazio.
1: C'erano le compilation dei cartoni animati con tutte le sigle, che adesso quelle sigle lì non esistono più. Hanno fatto la storia quelle dei cartoni animati 80-90.
0: Vedi, potremmo riportarle qui. Ma perché? Portala, ce l'hai ancora a casa? Funziona?
1: Non lo so.
0: L'avrei venduta come
1: Se quello che vende le robe sei te. Non lo so, devo controllare.
0: Io le colleziono.
1: Ah, devo controllare. Intanto c'è la novità, è quella di Gabbani.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Francesco Gabbani.

0: una bella notizia qui su RDS. Sì, per quelli che si allenano, che si tengono in forma, sicuramente mi capirete, no? Voi amici e amiche, noi di questo reparto siamo fatti così.
1: Reparto che non è reparto itico.
0: È un reparto così, scusa, stop al mito dei 10.000 passi al giorno. Oh. Per non riprendere peso ne bastano soltanto 8.500.
1: Allora la notizia non è per quelli che si allenano, è per quelli che non c'han voglia.
0: Anche quelli.
1: Scusami, mi fai risparmiare 1.500 passi, mica è poco.
0: Beh, però uno che si allena ha del godimento, no? Ha del piacere, però se puoi risparmiare qualcosina
1: va sempre allenarsi,
0: bene.
1: Se uno ama allenarsi tanto, se uno non io no, al contrario, non c'ho voglia, quindi se posso già risparmiare un pochino, mi piace il dopo, ma non mi piace, cioè, il pensiero di iniziare a fare. 8.500 va bene, dai.
0: So già come va a finire. Stiamo a casa sul divano RDS, stiamo bene.
2: Perfetto.
0: Così.
2: In cucina,
3: in salotto,
2: in camera mentre ti rilassi,
3: con Alexa,
2: Google o Siri,
3: basta la tua voce.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: E la radio riempie la tua casa.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
8: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
7: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
8: La mia moglie è partita.
9: Sì, è venuta a salutare il bambino.
7: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Senti, quante parolacce dici ogni giorno?
8: No, io non le dico.
7: Sì, figurati, che ci credi? Tu solo balle racconti te, eh?
8: Tu hai detto balle, questa è una parolaccia incredibile.

0: Mauro su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Quante parolacce dici al giorno?
1: Forse un po' troppe.
0: Sincera, dai, un numero.
1: Non lo so, un numero non ce l'ho. Un
0: variabile.
1: Italiano medio pronuncia 16.000 parole al giorno. Parole.
0: Normali.
1: Le parolacce sono più o meno lo 0,21%.
0: Beh, non tantissimo.
1: No, poca roba. 33-34 parolacce al giorno si dicono.
0: Caspita.
1: Beh, mi sembrano tante 33-34. Però dipende dalla giornata, capito?
0: Dipende cosa
1: da
0: succede.
1: Che fate.
0: Quel che è successo stamattina ce lo raccontano tutti i pazzi.
2: Parlavamo di parolacce, no? Siamo partiti un po' dalla Mara Maionchi che dice non riesco proprio a smettere di dirle. Però ci sono situazioni che non sono proprio adatte alle parolacce. E voi come fate?
3: Ciao, Elenia da Roma. Quando sono in macchina c'è anche mio figlio di 4 anni e mi devo arrabbiare con qualcuno che fa qualcosa in strada che non deve fare. E ovviamente gli dico guarda questo cocomero. E mio figlio quindi adesso ogni volta che vede un autista che fa qualcosa che non deve fare dice mamma quello è un cocomero, vero?
4: Certo.
3: Sì, è un cocomero.
4: Certo, un cocomero.
5: Ma noi in Toscana ci sa i jolly, cioè, si dice maremma
4: sì.
5: Per ogni cosa, poi ci si aggiunge maiala perché maiala si può
4: perché
5: dire,
4: ci sta maiala,
5: nella femmina di maiale, perché maremma maiala non è una parola.
4: Maiala c'è anche un altro nome.
2: E invece l'altra cosa
4: bianca
2: vuol dire, quella che inizia con bucca?
4: No, quello lascia stare.
6: La lascia di bucaniera.
4: Che finisce
6: bucaniera.
4: Per viola.
6: Maremma bucaniera.
2: E cosa, no, dai, cosa vuol dire? Maremma bucaniera.
4: Insomma, che fa uso di situazioni.
6: Di attrezzi, di cose.
4: Di buchi. Cioè,
2: sì. Ma io pensavo bucolica, capito?
4: Certo. Cioè, ma sì,
2: però abbiamo la nostra Silvia da Treviso. Buongiorno,
4: buongiorno
2: cara.
4: Silvia.
7: Buongiorno.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Vuoi subito partire con una cosa?
2: Può far bacco.
3: Vuoi regalarci un mona così al volo, già che ci siamo?
0: Bravo, così.
3: Va bene, allora raccontaci.
0: Io ve la racconto che mi è capitato con la maestra all'asilo, alla porta, proprio con tutti i bambini che ci giravano attorno. E no, perché maestra, no, perché
2: porca...
4: Paletta.
0: Sì, ma
2: pupazza.
0: Sì. No, quella vera. E lei a un certo punto è diventata bianca. Signora, la smetta di dire le parolacce.
3: Come ti sei giustificata?
0: Maestra, lo sa che io sono un po' così quando mi infervoro, gli ho detto. Ma è stata micidiale.
3: All'asilo?
4: Sì, certo.
0: All'asilo. Sì.
3: Non male.
0: Sì, sono una madre per eccellenza, io dico le parolacce.
4: Ma scusa,
0: però loro non possono dirle, eh.
4: Certo, ma tu non hai mai cambiato poi le parolacce, no?
2: Sì, in qualche maniera.
0: No, ci mancherebbe.
4: Vai dritta.
2: No, sì, ma figurati, una volta che le dici le devi dire bene, cioè proprio scandirle.
0: Sì. Tra l'altro sono una veneta un po' anomala perché non bestemmio, però le parolacce
4: meno male, che a noi non ci piacciono.
0: No, neanche a me,
2: ti tolgono la cittadinanza poi.
0: Infatti non bevo e non bevi.
4: Vabbè, allora qualche puffambacco là lo puoi dire.
3: Sì, sorseggiando un alcolico.
0: Qualche Madonna a parte.
4: Ciao! Direi ciao! Silvia, un bacione grande.
3: Grazie Silvia, ciao!
5: Appena in tempo, eh. Comunque negli anni 90 dicevamo soltanto 12 parolacce al giorno. Adesso sono diventate 33-34, quindi più o meno in 30 anni l'uso delle parolacce è aumentato di oltre il 70%.
6: Ma si vede che ci fanno arrabbiare di più, sarà
5: chiudiamo
6: per quello, no?
5: Con la città in cui si dicono più parolacce in assoluto.
6: Qual è?
5: Venezia. 19 parolacce al giorno. Comunque sotto la media, quindi dai, ci sta.
6: Guinness World Record.
5: Esatto.

0: su RDS. Mezzanotte. Buonasera. 59, eccoli qua, i guerrieri della notte.
1: Buonasera, dispiacere.
2: Come state, amici?
1: Io bene, Ale?
3: Bene, c'era il pericolo, no, che potessi arrivare tardi, sono arrivato alle 11 qua in radio.
0: No. Però vabbè. È stato un prediretta impegnativo per Alessandro Corsi.
3: Dire di sì.
0: È interista, lui ha festeggiato un sacco, Italia, no?
4: Mamma mia, cosa hai appena detto, guarda.
1: Vabbè. Delirio. Certo, che Sacchi veramente non è dito nella piaga, tutto è un macete nella piaga.
3: Sì, sì. Certo. Ne parleremo anche di questo, ma
1: fagli
3: in realtà
1: cantare l'inno della Roma e siamo a posto, no? Non so.
3: In realtà partiremo da tutt'altro, no? Il nostro sondaggio ne pronti via.
1: Sì, perché prenderemo spunto da uno dei nostri eroi delle ultime Olimpiadi, non le invernali ma le estive, che ha dichiarato che non c'ha più voglia di fare quello sport lì. Tra poco approfondiremo la cosa e vorremmo giocare con voi facendovi dire di cosa non avete più voglia. Vale tutto avere a che fare con una persona, di un tipo di lavoro, di alcune situazioni, anche di un amore tossico, qualsiasi cosa che adesso in questo momento non avete più voglia di vivere.
2: Cioè tipo anche far fatica per perdere peso, la prova costume, sì, tutte quelle cose lì così che ti fanno saltare
0: la
2: 5
0: dieta,
2: minuti.
0: Sì,
2: mamma mia.
3: Ci piace, dai, 388-22-388-22 i vostri messaggi vocali, tra poco cominciamo.
2: Va bene, allora vi lasciamo in compagnia di Guerrieri della Notte, Alessandro Corsi, Filippo Ferraro, grazie a Francesco Cadenti in regia e grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi.
0: Grazie Gesù Gagliani, ci sentiamo domani alle 22. Baci.
3: Ciao ragazzuoli, grazie a Eli e Jason che tornano domani. Noi torniamo invece in redazione da Gianluca Gizzi.

0: Il movimento all'aria aperta, lo sport e la condivisione migliorano il benessere psicofisico dei ragazzi e li aiutano a creare comunità più inclusive e sostenibili. Valori fondamentali per una società più consapevole e solidale. Il pensiero di Alessandro Tappa, presidente Sport Senza Frontiere, ente del terzo settore che celebra in questi giorni i suoi 15 anni di attività.
1: Lo sport, da quando poi è stato inserito in Costituzione, viene finalmente riconosciuto per il suo valore di cambiamento, di educazione e di inclusione sociale. Sono tre parole, tre concetti, tre aree fondamentali nella nostra esperienza di Sport Senza Frontiere ormai da 15 anni. Tutti i giorni nei territori anche più difficili, portando lo sport lì dove non c'è, ci rendiamo conto quanto oggi lo sport sia uno strumento immediato, facile, efficace, gioco e divertimento, ed è il messaggio più immediato che arriva e che riguarda i bambini e i ragazzi e li cattura rapidamente, senza tante complicazioni.
0: E ora uno dei fatti del giorno in 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Parliamoci chiaro, se a noi andiamo a rivisitare alla moviola, come si faceva una volta, al VAR, se volete, come si dice oggi sempre nel gergo calcistico, quel che è successo nel Premier Time, nelle risposte di Giorgia Meloni al Senato, e ci accorgiamo che tutto è restato come era prima. I rapporti sono difficilissimi tra maggioranza e opposizione. La maggioranza cerca il filo di un dialogo che le serve per poter fare insieme la legge elettorale. L'opposizione si sfila e cerca di non fornire sponde al governo e ai suoi partiti. E questo è ovvio. La verità è che siamo già nel clima, l'ho già detto più volte, pre-elettorale, e nessuno fa un favore all'avversario e si arriva anzi a essere insolenti l'uni con gli altri. Lo ha fatto del resto Renzi al Senato, paragonando il governo alla famiglia Adams, non precisamente un complimento. Ma a questo ci dovremo abituare, a un dialogo tra sordi, perché il governo cerca di salvare la legislatura e di proporsi come ricambio di se stesso, cioè di rivincere le elezioni, e dall'altra parte, la parte dell'opposizione, ogni dialogo viene respinto, perché bisogna dimostrare che tutto sta andando male, che insomma il governo non riesce più a governare. E questo sarà sicuramente il filone obbligato da una parte e dall'altra fino alla fine della legislatura. Aspettiamoci un anno in cui la politica sarà così.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rbs.it o sulla nostra app.
4: Let's go amiche e amici, questa è la notte dei guerrieri e è proprio la dimostrazione che chi fa la radio alla fine fa una cosa bellissima, molto divertente, leggera, che però ha un compito: sorridere anche nei giorni in cui non vorrebbe
5: e
4: farlo,
5: e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai, cantava
4: come
5: Basco.
4: Fa e farà comunque il nostro Alessandro Corsi. Buonasera amico mio,
5: non so cosa sia successo, non so cosa ti stia riferendo, quindi
4: proprio... dicessi, i problemi sono altri,
5: sì sì, anche questa sera soprattutto. Buonasera anche a Filippo Ferraro, cioè capito, quando perdi i problemi sono altri,
4: certo, cioè sì, ma alla fine l'importante è partecipare,
5: sì,
4: comunque
5: certo.
4: Roma in primavera è bellissima,
5: sì, il nuoto è uno sport completo, giusto, come no.
6: Benvenuti. All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza

0: gli speaker più belli e bravi d'Italia, Alessandro Corsi e Filippo Ferrari.
1: Sai che conoscendo i nostri ascoltatori pensavo dicessero ora Beppe De Marco.
2: Sì, sì, è Ciccio Valenti.
1: Sì, sì, invece no, grazie invece, per una grazie, volta, grazie. Siamo a casa.
2: Amici, siamo qua per trascorrere questa entusiasmante notte insieme fino alle 5 del mattino. Io con una voglia di stare qui che...
1: Vabbè, però non ci pensi, no? Fossi no, stato a casa, scherzo, stavi là, rimuginavi. Spieghiamo per chi non lo sapessero, alle corse della Lazio, era allo stadio, non è andata particolarmente bene, ne parleremo poi fra due orette, in modo che... E tra l'altro poi vi aggiorneremo anche nel corso dei prossimi minuti per quello che sta succedendo nel match tra lo spagnolo Jodar e Darderi, che a parte stanno giocando all'1:15 e hanno dovuto sospendere per un quarto d'ora il loro match per il fumo a seguito dei fuochi d'artificio allo stadio.
2: Sì, sì, perché c'è stata ovviamente una finale in grande stile anche con appunto i fuochi d'artificio e questo ha causato dei problemi. Invece, partendo dal nostro sondaggione Pronti Via, vi abbiamo chiesto cosa non vi va di fare, no? È un po' quello.
1: Sì, cosa vi siete stancati? La storia
2: cosa
1: è...
2: vi ha portato quasi all'esasperazione, cioè per la serie non ce la faccio più a fare sta roba.
1: Ne parla Thomas Ceccon, uno degli enfant prodigi del nuoto, uno dei protagonisti delle ultime Olimpiadi estive per i nostri azzurri, nuotatore quello per intenderci, che poi era su tutti i profili social perché oltre a essere molto bravo è anche molto bello, tant'è che durante questa intervista, dove peraltro con una barba lunga, non dico irriconoscibile però sicuramente un po' diverso, ha raccontato che appunto come sex symbol non si riconosce, ma soprattutto dice è un periodo dove sto cercando un nuovo equilibrio, tutta questa fama mi ha messo in difficoltà, mi manca la serenità, e addirittura dice è un momento in cui non ho voglia di nuotare. La vita dell'atleta è una vita complicatissima, ripetitiva, piena di sacrifici, ti alleni per ore, non è facile, devi avere anche una testa che funzioni in maniera importante, e il fatto di poterlo anche raccontare secondo me è un gran passo avanti, perché anche loro hanno difficoltà, oltre alla fama e i soldi, che non è come in altri sport molto più
2: più ridimensionato, chiaramente come numero, però il punto è che per uno sportivo la cosa fondamentale che ti manda avanti è la motivazione, lo stimolo di voler continuare a fare quel tipo di sport e voler competere anche ad alti livelli nello sport e nel tuo settore. Se viene a mancare quello, è chiaro che poi la voglia dov'è che la trovi, e quindi ci sta che ci possa essere un momento anche di riflessione per un atleta che ha sempre performato e che magari è bombardato da allenamenti, cose, fa diete, tenersi in forma, in questo momento non ho voglia e ci può anche stare. Quindi vi chiediamo cosa non vi va di fare in questo periodo, cos'è che va proprio stancato.
1: Sì, che può essere una relazione tossica, può essere una persona, può essere la dieta, può essere arrivare a fine mese, vale tutto.
2: Dai,
1: di cosa non avete veramente più voglia.
2: 388 22 388 22, i vostri messaggi vocali che sentiamo tra poco. Bentornati.

0: Elisa, la sua canzone estiva.
1: Io dopo risiede non ho più voglia di lavare i piatti.
0: So. Sai che ti capisco, mi si è rotta la lavastoviglie e devo dire che lavare i piatti quando lo fai va bene, però poi quando devi sistemare.
2: Però parliamoci chiaro, quando sei in due ogni quanto la fai la lavastoviglie, dai, ogni tre giorni. Magari quei due piatti, cioè inizi a mettere piatti piano piano quando proprio è piena la fai.
0: Dico una cosa proprio da vecchia zia, se li lavassi ogni volta che li usi sarebbe molto più semplice. Invece cosa fai? Vabbè, lo appoggio lì, lo appoggio lì, lo appoggio lì e poi ti trovi la pila ed è quindi molto più faticoso rassettarli.
2: Sì, no, però noi per esempio in casa quando mangiamo non è che sono due piatti, due forchette, no, e due coltelli, non è che se vabbè, o li fai subito a mano
0: li usi.
2: Oppure li metti, sì, però li metti, le padelle magari le lavi subito, però i piatti li metti piano piano nella lavastoviglie, sono quattro, no? Sono due. Poi
0: si riempie.
2: E dopo tre giorni la fai, no?
0: Sì, così
2: è comodo.
0: La lavastoviglie sì, no, dicevo che ora farla a mano.
2: No, certo.
0: Poi
2: certo.
0: Si deve fare, si fa.
2: Sì. Va bene, vi stiamo chiedendo cos'è che avete proprio, vi siete stufati di dover fare, cos'è che vi ha portato a dire che palle, non la voglio fare quella roba lì.
0: E guarda che il fatto di poterlo esprimere vi aiuterà anche forse a renderlo realtà, cioè fate mente locale, lo dite, ce lo dite a noi ed ecco un po' come dire proviamoci.
2: Sì, dai.
0: Proviamo a non farlo più, ovviamente il limite è possibile. Qualcuno scrive non c'ho più voglia di far fatica a arrivare a fine mese e là purtroppo non possiamo molto aiutarvi.
2: No, noi no, assolutamente. No. Dai, i vostri vocali al 388-22-38822 li sentiamo dopo una nuova sequenza mixata che sta per arrivare.
3: Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: Grandi successi.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.

0: www.radioradio.it.
1: Di che cosa vi siete o di chi vi siete davvero stancati? Buttatelo fuori e magari provate a toglierlo dalla vostra vita. Ne parliamo tra poco. 38822 38822, fate in fila.
2: In RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
3: New hit music. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: sarebbe Kevin Grivois,
1: detto anche che pezzo del 1996 ad aiutarmi senza guardare il monitor questa Strange World, perché il video che state vedendo sul 265 è tratto dal Festival Bar e si vede il logone con scritto 96.
0: Sì, non ce la
1: faccio, troppi ricordi. Vuol dire che questa canzone e quel Festival Bar era di 30 anni fa.
0: Già.
1: 30 anni fa.
0: Se qualcuno si dovesse chiedere che fine ha fatto, che ha appeso il microfono al chiodo, nel senso che nel 2001 ha chiuso la sua carriera da cantante, lui è anche modello americano. 1971.
1: E quando gli ho detto "Ma come mai?" lui ha detto "Che vedevo di".
0: Invece vi stiamo chiedendo cos'è che non vi va di fare in questo periodo. Sono arrivate diverse risposte al 388-22-388-22, qualcuna l'ascoltiamo tra poco.
2: Ciao RPS.
0: Ciao.
2: Io sto tornando a casa.
0: Sì.
2: Dopo aver visto la mia Inter all'Olimpico alzare la decima Coppa Italia. Buonanotte a tutti.
0: Ciao.
2: Sempre forza Inter.
0: Sì, buonanotte, grazie.
1: Non lo bloccare.
0: No,
1: dai,
0: grandi festeggiamenti, giustamente, per il double, si chiama così, no?
1: Sì, doblete. E considerando, insomma, dopo parleremo di sport, ma il fatto dell'anno scorso, no? Con i due finali amari, sia quello di campionato che quello di Champions League, fare un doublete, onore e merito, insomma.
0: Si
1: potrà dire della Champions League, delle avversarie, quello che vuoi, però, insomma, un doublete lo si fa tutti i giorni.
0: Dai, ne parliamo dopo di sport, invece tra poco i vostri messaggi vocali al 388-22-388-22.
3: Hai Alexa?
4: Usi Google.
3: O preferisci Siri?
4: Perfetto.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
4: e porta la tua radio preferita
3: in ogni stanza.
4: In ogni stanza.

0: in ogni stanza.
1: In ogni stanza. Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
5: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
6: Nella chat di classe mi minacciavano.
7: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Tra poco i vostri vocali, cos'è che vi siete letteralmente stancati di fare? Vi aspettiamo intanto.

0: Swift Opalite qui su RDS nella notte dei guerrieri 1.50. Vi stiamo chiedendo cos'è che vi siete stufati di fare.
1: Insomma, quello che ha raccontato Thomas Ceccon, che insomma è stato un olimpionico, cioè è stato, ha vinto delle importanti medaglie durante le ultime Olimpiadi estivi, e dico è stato perché in questo momento dice: non ho più voglia di nuotare, mi sono fermato, ho bisogno di riprendere la mia stabilità dopo tanti sacrifici. E quindi in questo momento possiamo dire è stato, ma sicuramente tornerà, e tornerà alla grande. Quindi vi chiediamo: cosa davvero non ce la fate più, cosa non avete più voglia di fare?
0: Sentiamo, vai.
2: Buonasera, guerrieri.
0: Buonasera.
2: La cosa che io non ho più voglia di fare,
1: vai, dillo,
2: tornare a casa dal lavoro e pulire ovunque, sempre, ogni giorno. Vabbè. Basta, sto pensando di assumere un qualcuno che anche una volta a settimana almeno che mi venga a pulire, così io torno a casa, passo giusto l'aspirapolvere giusto per, e basta.
0: Ora ci sono,
2: non se ne vuole più.
1: Vai, sono dei misterioso, vai.
2: Ore, ma tu dici le di lavoro, anche basta.
1: Non c'hai ragione.
0: Ci sono dei robottini aspirapolvere che sono straordinari perché hanno anche diciamo i contenitori nel loro interno dove scaricano l'acqua sporca, l'acqua

0: pulita, hanno i sacchetti intercambiabili, si cambiano in automatico, costano magari un po' ma ti risolvono gran parte del problema. L'unica persona a cui non risolvono è mia moglie, che una volta che io l'ho comprato, provando a capire...
1: No, cambia la desinenza. Ne ha comprati due.
0: Sì, volevo farle vedere le varie funzionalità per convincerla.
1: Un venditore del Folletto.
0: Sì, sì, perché lei è sempre molto, diciamo, un po' contro la tecnologia. Sì. E ovviamente mi ha fatto fare il reso di tutte e due.
1: E me lo immagino. Allora, signora, guardi qua, adesso scarico. Tappeto, guardi questo robottino come va. Sì. Ma altrimenti, con soli 300 euro in più, c'è quest'altro robottino.
0: Sì, esatto, è andata proprio così.
1: L'hai convinta?
0: No, assolutamente.
1: Due
0: no.
1: resi, signora. Sì.
0: Però io, per esempio, è come la nostra guerriera, non ho voglia di pulire o comunque aiutare a pulire, perché non sono io quello addetto alla pulizia, non perché io voglia che lo faccia mia moglie, ci mancherebbe, io mi...
1: Ma d'altronde lui non vuole farlo, o lo fa lei o lo fa il cane.
0: No, non è che voglio farlo, io mi propongo per farlo, ma lei come lo fa lei, tu non lo sai fare.
1: Lei
0: quindi...
1: dice lascia stare, dai, che
0: sì,
1: non sei capace.
0: Più o meno così, anche se poi do molto una mano. Una cosa che non ho voglia di fare, per esempio, è dover asciugare la doccia ogni volta che faccio la doccia. Che
1: con la spatolina.
0: Sì, ma che palle. Ogni volta devo fare sta roba.
1: Ma che ci vuole?
0: No, è una cosa che proprio mi annoia terribilmente.
2: Vabbè, questi ricchi sono così. Notte, io non ho più voglia di farmi schiavizzare dal mio cellulare e dai social. Grazie.
0: Anche questo è un bel problema.
1: Domani cerca di usarlo la metà.
0: Sì, però ci sono delle situazioni e dei momenti, per esempio stadio, faccio l'esempio, sono stato allo stadio ieri sera a guardare la finale e ci sono dei momenti in cui entri molto prima, magari un paio d'ore prima, quindi sei lì, si chiacchieri con gli amici, però poi ci sono anche i momenti dove l'attesa è lunga, no?
1: Certo.
0: E la cosa che ti viene da fare è prendere lo smartphone e andare a guardare i social. Quando c'è molta gente nella zona dello stadio, immaginate quasi 70.000 persone, e la connessione internet non prende molto bene, quindi lì in qualche modo sei costretto a doverlo chiudere perché non puoi andare sui social
1: con questo a fianco.
0: Però la cosa di prenderlo per andare a consultare i social, andare a vedere per occupare un po' di tempo, ce l'hai. Invece così in qualche modo sei, che fai? Ti guardi le foto della tua galleria, che non hai internet, non funziona.
1: Va detto che alle volte viene un po' demonizzato il telefono, in realtà nel telefono abbiamo talmente tutto che alle volte quando uno col telefono magari sembra che stia scartabellando le cavolate, che tipo le foto sui social, in realtà magari sta facendo un'operazione in banca, si sta informando, sta leggendo.
0: Sì, esattamente.
1: Non vorrei demonizzarlo, però che alle volte ci si sente un po' schiavizzati, lo capisco benissimo.
0: Sì.
3: Io mi sono rotto di fare il pane.
0: Basta.
3: Ma come al contrario di Thomas Ceccon, non posso fermarmi.
0: È tutto vero, ragazzi. Ciao, Alan Walker qui su RDS nella notte dei guerrieri, questa è Fate It.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: RDS.
3: Fulminacci, maledetto me.
4: Eri pazza di me.
3: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Gaia, Bossa Nostra.
5: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Aprile tutte sulla nostra app.